capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: capital gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.
1: Well, I

0: Capital Gold.
1: Solo grande musica. Nella notte di Radio Capital.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: The best music. Come on. On Radio Capital.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Capital Classic.

0: offerta. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Tragedia in un ospedale di Islamabad in Pakistan, un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia ha ucciso 14 neonati, la causa probabilmente l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Un solo neonato presente nel reparto è stato salvato. Tutte le mine dello stretto di Hormuz sono state neutralizzate, l'annuncio del presidente americano Trump. La marina americana mi ha comunicato che tutte le mine presenti nelle acque internazionali di Hormuz sono state rimosse o fatte brillare, ha detto. E ancora, è in vigore una politica di tolleranza zero assoluta d'ora in poi riguardo il posizionamento di mine. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di Brindisi che ha causato un incidente stradale nei pressi di Lecce, nel quale sono morti moglie e marito di 47 e 51 anni della provincia di Salerno. L'uomo, rimasto ferito, è risultato positivo a cannabinoidi, cocaina e sotto l'effetto di alcol. Oggi il Consiglio dei Ministri che prorogherà lo sconto sulle accise sui carburanti, lo ha annunciato il vice premier Salvini a margine della sua visita al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, aggiungendo che il governo sta pensando anche a misure a più lungo termine. Leonardo Maria Del Vecchio lascia Essilor Luxottica, il figlio ed erede del fondatore Leonardo Del Vecchio annuncia le dimissioni con una lettera al consiglio di amministrazione nella quale accusa l'attuale dirigenza di essersi allontanata dai lavoratori. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 8, fra pochissimo Breakfast Club con Imma Baccelliere.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
10: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
9: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
10: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: alle 7:05 minuti su Radio Capital. Ben ritrovati a The Breakfast Club.
1: Radio Capital. The Breakfast Club.
0: Buongiorno, buongiorno da me, Imma Baccelliere, che starò con voi dalle 7 alle 9 questa mattina. Do subito il buongiorno anche ai miei compagni di squadra, che sono Sergio Martelli in regia e Elisa Lancia in redazione. Oggi ho, nel selezionare gli argomenti per questa mattina che trascorreremo insieme, ho deciso di partire da una notizia selezionata appositamente per chi durante la giornata dovrà un po' fare code o file davanti a poste o banche, perché mi sembra molto curiosa un'iniziativa che ho ritrovato negli Stati Uniti, dove pagano persone per fare la coda al posto vostro. Interessante perché è da un po' di anni che esiste questa azienda che fornisce codisti, vengono chiamati proprio in questo modo. Inizialmente era soprattutto un servizio per chi lavorava vicino alla politica e quindi aveva bisogno magari di avere un posto migliore durante un'audizione, soprattutto i lobbisti, e quindi pagavano persone per fare la fila, la coda al posto loro. Ora indovinate un po', questa azienda lavora soprattutto con chi invece desidera oggetti diventati virali grazie a TikTok. In particolare è stato intervistato il fondatore di questa azienda statunitense e ha detto di lavorare moltissimo soprattutto nel settore gastronomico, quindi i suoi dipendenti vanno a fare la fila davanti ad alcune pasticcerie perché i prodotti di quella pasticceria sono diventati molto famosi sui social, quindi si viene a creare una lunga fila per chi vuole ottenere quel dolce e poterlo poi pubblicare sui propri profili. Quindi per non fare ore e ore di

fila, le persone pagano qualcun altro per ottenere lo stesso prodotto. Tra l'altro interessante, perché dice che inizialmente tutto ciò era iniziato anche un po' nel fare i biglietti per avere un posto in uno spettacolo di Broadway, che insomma sembra anche abbastanza interessante. Poi invece è diventato tutto o per i cellulari oppure per i dolci, come abbiamo detto, oppure per avere un posto in un ristorante.

tagliato, può costare questo codista circa $25 l'ora. Dipende però in che condizioni deve fare la fila, perché l'avrete viste tutti le file davanti ai negozi di smartphone di alcune marche soprattutto molto famose. A volte queste file durano 24 ore, possono durare anche tutta la notte. In quel caso ovviamente c'è un sovrapprezzo per chi deve restare la notte a fare la fila per qualcun altro. Aumenta la tariffa anche se bisogna farlo in condizioni di freddo, e quindi anche lì bisogna pagare un po' di più, circa $3 in più, quindi insomma anche un prezzo onesto. E non sono rimborsabili i pagamenti, quindi se il codista fa per voi la fila, poi arriva lì e la ciambella famosa è già finita, voi dovete pagare comunque. Sto raccontando tutto ciò perché in realtà anche in Italia qualcuno ci sta facendo un pensierino a questa iniziativa, perché effettivamente negli Stati Uniti ha un certo successo. E qui la mia domanda è la stessa: ma per cosa sarei disposta a pagare perché qualcuno faccia la fila al posto mio? Effettivamente l'unica cosa che mi è venuta in mente è la posta, cioè pur di non fare la fila in posta, forse $25

0: altri che erano impegnati su altri settori. Ciao ciao Maurizio.
1: Ciao Maurizio, ricordo anche quando la mamma ti lascia fare la fila al supermercato mentre va a prendere l'ultima cosa e poi invece tu fai la fila al posto suo. Era una delle cose che detestavo, perché poi non era mai un'ultima cosa, quindi toccava a me essere lì pronta alla cassa e magari mancava ancora chi doveva pagare soprattutto o mettere gli ultimi acquisti.
2: Immagino una gita aziendale, i dipendenti sono giù in albergo e i ragazzi della cooperativa a far la fila su al rifugio a prendere il graffin.
1: Ciao, ecco.
2: Mirko da Treviso.
1: Ma poi chi li mangia i dolci? Li mangiano anche i dipendenti o solo chi è andato a fare la fila? E questa è la domanda fondamentale.
3: Ciao, buongiorno. Beh, a Napoli questa cosa qui è da un pezzo che la fanno. Io ricordo tanti anni fa che mia suocera comprava il bigliettino, per esempio, per la visita dal medico, da chi la mattina li andava, li prendeva tutti e poi appunto si metteva fuori a rivenderli. Cioè, prassi veramente assurda, ok, tutte cose in nero, insomma.
1: Vabbè.
3: Si facevano normalmente anche per i concerti. Scusate, sto camminando. Buona giornata.
1: Buona giornata. Per i concerti ora sicuramente questa fila non si fa più, cioè, si fa un'altra fila che è la fila virtuale. Sarà capitato a tutti di prendere un biglietto molto desiderato e di dover essere in fila prima di poterlo acquistare.
4: Buongiorno a tutti, ormai l'app di Poste funziona benissimo, prendi appuntamento, arrivi lì puntuale e hai il servizio immediatamente.
1: Ecco, infatti ha ragione la nostra ascoltatrice e ha detto soprattutto una parolina magica: devi essere lì puntuale, perché io quando l'ho utilizzata pensavo ci fosse un margine, ovviamente per una questione organizzativa quel margine non può esserci, quindi io sono arrivata un po' in ritardo e ho perso il mio posto, però è stata tutta colpa mia. È vero, perché lo scrivono anche tanti nostri ascoltatori, funziona molto bene l'app e funziona anche per il medico, perché sono arrivati diversi messaggi di chi fa la fila dal medico. Io sono abbastanza fortunata perché la mia dottoressa utilizza diversi modi online per prenotarsi e non ho mai fatto la fila dal medico, quindi in questo caso forse la tecnologia ci può aiutare. E sono molti messaggi che sono arrivati su come fare le file e alcuni dicono anche su come buttare i soldi, perché se qualcuno deve essere pagato per andare a fare la fila e acquistare un dolce, effettivamente non sembrano soldi ben spesi. Vi do il nostro numero WhatsApp, che è il 342 342 21 90.

Buongiorno Imma e tutti di Radio Capital. Maurizio da Boves esisteva già in Calabria, nella mia paese giù, la provincia di Catanzaro, che qualcuno andava a fare la fila dal dottore per tenere il posto agli altri.

0: Secret alle 7:23 minuti qui su Radio Capital. Questi sono i giorni del meeting di Rimini, che è una importantissima manifestazione che ogni anno si svolge appunto a Rimini, organizzata dal Movimento Cattolico di Comunione e Liberazione. È un'organizzazione che spesso coinvolge diversi politici. È stato presente anche il Papa quest'anno, e tra l'altro è anche una rarità vederlo in un incontro di questo tipo, quindi è stato accolto con grandissimo affetto. Ieri è stato il momento invece di Valditara, il ministro dell'istruzione, Valditara, che ha riproposto un'idea che in parte aveva già presentato in altri luoghi, cioè quello di rendere obbligatorio per i genitori di studenti stranieri la lingua italiana, quindi devono obbligatoriamente andare in una scuola e imparare l'italiano, perché secondo Valditara l'andamento scolastico dei figli è influenzato anche dalle loro scarse conoscenze della lingua. Questo ha detto il ministro, e sentiamolo proprio dal meeting di Rimini.
1: Proporrò fra l'altro di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio.
0: Ecco, come avete sentito, il ministro in realtà mette insieme tante cose. Parla di studenti che vanno male a scuola, di genitori poco presenti nella vita degli studenti, e secondo lui tutto ciò si può risolvere rendendo obbligatorio lo studio della lingua, lasciando in qualche modo intendere che la causa anche dell'andamento scolastico poco eccellente dei figli sia dovuto a una scarsa conoscenza della lingua da parte dei genitori. Ovviamente è il ministro, e quindi avrà lui i suoi dati. Per questo, per esempio, Monica già ci scrive che in Germania anche è così, quindi viene proposto ai genitori una conoscenza più approfondita della lingua, soprattutto se si arriva da fuori, ovviamente. In realtà il ministro ha anche fatto altro. Qualche settimana fa aveva rilasciato un'intervista al quotidiano La Verità, sostenendo che la presenza di stranieri in alcune classi è troppo eccessiva e che bisogna cercare di riequilibrare la presenza di studenti non italiani, in modo tale da far sì che ci sia una percentuale simile in diverse parti d'Italia. E come anche nella proposta precedente, secondo molti sindacati della scuola è molto difficile da mettere in pratica, quindi è un annuncio che fatica però poi a trovare una sua un suo modo di diventare realtà, perché come sappiamo, anche per quanto riguarda gli studenti stranieri, poi possono essere obbligati a essere iscritti in una scuola lontano da dove abitano, perché sappiamo che magari si trovano in determinate regioni in modo molto maggiore rispetto ad altre, per esempio nella Lombardia molto di più rispetto alla Puglia, e quindi questo cosa può succedere? Poi anche all'interno della stessa regione ci sono differenze, immagino che il ministro non voglia spostare le famiglie da una parte all'altra d'Italia, però sicuramente secondo i sindacati questo è più una mossa politica per avvicinarsi magari a idee un po' più vicine ai nuovi partiti come quelli di Vannacci, che una concreta possibilità di cambiare gli equilibri nella scuola. Poi anche lì, come si può rendere obbligatorio un corso di italiano? Allora devono anche esserci questi corsi di italiano per i genitori.

0: Alla chitarra, David Gilmour. Al sax, Lucio Dalla.
1: Alla voce, Annie Lennox.

0: alla tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
5: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
4: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
5: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
6: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto, la Coop sei tu.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Barry White alle 7.35 qui su Radio Capital. C'è una grande questione in questi giorni e riguarda il caro carburante. Ieri è stata sfondata, come si dice, la soglia psicologica dei 3 euro al litro per quanto riguarda il diesel. È stato un caso isolato sulla 22, ma mostra come gli aumenti sono costanti e giornalieri. I dati del Ministero dei Trasporti parla di un self sia per la benzina che per il gasolio oltre i 2 euro. Oggi c'è un Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise, che era già stato prorogato, ma la scadenza sarebbe stata oggi a mezzanotte, quindi si parla di una proroga di 10 giorni, e poi il governo pensa ad aiuti soprattutto per le famiglie con un reddito basso. C'è un comune in Italia però che sembra aver trovato un'altra soluzione. Parliamo di Valle Castellana, siamo in provincia di Teramo, un paese di circa 800 abitanti, dove da qualche anno la pompa di benzina è comunale, quindi il costo del carburante è quasi quello d'acquisto, cioè un guadagno minimo per il comune. L'iniziativa è partita dal sindaco Camillo D'Angelo, che oggi è nostro ospite. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno a voi, buona giornata.
0: Ci racconta come ha deciso di acquistare questa pompa di benzina?
1: Ma l'iniziativa partì per evitare la chiusura di un servizio in un comune dell'area interna dell'Appennino. Quindi questo fu il principio che ci mosse ad acquistarla non appena il privato ci comunicò che aveva l'intendimento di chiuderla. Quindi fatto questa, capimmo su.
0: Non c'erano altri acquirenti privati?
1: No, rischiava di chiudere totalmente, e quindi questo servizio, il primo, diciamo la prima pompa di benzina prossima a quella del nostro comune, sta a oltre 30 chilometri. Poi ecco, parliamo di un comune montano con molte frazioni.
0: Quindi era necessario fornire la pompa di benzina come servizio pubblico.
1: Sì, esattamente. Quindi ci siamo sostituiti al privato e abbiamo pensato di acquisirla come ente locale, quindi come comune. Fatto questo, quindi avendo garantito la continuità del servizio, abbiamo capito che c'era la possibilità anche di calmierare i prezzi, e così abbiamo fatto dall'epoca in cui l'abbiamo aperta, quindi dal 2022.
0: Ecco, ci può fare un esempio? Non so se a lei adesso ha il dato di oggi, però quanto costa fare
1: il PM? Stamattina costa 1,75 la benzina e 1,99 il gasolio, quindi parliamo di una ventina di centesimi in meno. Mediamente stiamo intorno a questa cifra.
0: Ma con questi prezzi lei riesce a mantenerla una

0: pompa di benzina?
1: Sostanzialmente sì, perché abbiamo ridotto al minimo tutti i costi, quindi lo facciamo con il self-service, il distributore è piccolino, ha dei costi molto elevati. La nostra spesa in realtà riguarda la bolletta dell'elettricità, qualche piccola manutenzione, e quindi quei pochi centesimi che aggiungiamo tra il prezzo d'acquisto e la vendita, quindi il prezzo alla pompa, li utilizziamo per sopperire a questa spesa.
0: E negli anni, perché come ci ha detto è dal post-Covid che questa pompa di benzina è comunale, c'è stato qualche privato, che ha cercato di volerla acquistare?
1: No, purtroppo dico io no, perché nessuno poi si è più fatto avanti. È un comune anche colpito dal sisma, quindi vittima già dello spopolamento in sé, come area interna, ma poi il sisma ha accentuato questo spopolamento. E le realtà interne, insomma, stanno soffrendo tutte quante. E noi, per evitare, insomma, che si possa avere un altro disagio, abbiamo quindi continuato a gestirla e lo faremo finché nessuno si sostituirà al pubblico e tornerà quindi privata.
0: Ecco, adesso noi, leggendo la notizia di Valle Castellana, ci siamo chiesti, ma questa non può essere una soluzione da adottare anche in altri comuni? Perché in effetti da
1: Sicuramente,
0: parte del cittadino è conveniente.
1: sicuramente è replicabile, tant'è che l'assessore alla Regione Abruzzo mi ha già contattato per spiegare come funziona questo modello. È un modello replicabile non solo in Abruzzo, ma replicabile in tutti i comuni interni dell'Italia, quindi dell'area interna, dell'area montana, delle zone disagiate, sia come modello di acquisto, ma anche come proposta per il governo per diversificare quelle che sono le accise, ad esempio, per le piccole realtà interne piuttosto che le zone più urbanizzate.
0: Certo, io le devo fare un'ultima domanda, ma quante
1: Prego.
0: persone a questo punto vengono a Valle Castellana a fare il pieno? Perché con questi prezzi forse conviene partire anche da Roma.
1: Allora, sicuramente molte lo fanno dai comuni limitrofi, tante altre quando passano, perché è un comune che ha una minima vocazione turistica, quando sono dalle nostre parti comunque fanno il pieno. E qualcuno negli ultimi mesi, anche diciamo, l'ultimo anno, sta venendo anche dai comuni limitrofi, dalle città vicine, perché sicuramente oggi sostenere la famiglia con questi costi del carburante non è più semplice, è anche un piccolo risparmio, che poi si traduce a fine anno in qualche centinaia
0: Certo.
1: di euro, di aiuto al sostegno dell'economia della famiglia.
0: Assolutamente. Quindi andiamo a Valle Castellana non solo per la benzina, ecco, perché è molto
1: Sicuramente.
0: bella, come ci ha raccontato il sindaco Camillo D'Angelo, che è stato ospite questa mattina. Grazie sindaco e buon lavoro.
1: A voi, buona giornata, grazie.

Jack Savoretti alle 7.44 a The Breakfast Club. Il nostro numero WhatsApp è il 342-342-2190. Abbiamo parlato di caro carburante, che è una questione non soltanto italiana, come sappiamo, legata in parte anche alla guerra in Iran e alla chiusura, al blocco dello stretto di Hormuz. È un problema anche statunitense che Trump sta pagando e che teme di pagare nelle elezioni di midterm che ci saranno alla fine di quest'anno. E tra l'altro non è soltanto il prezzo del carburante che preoccupa gli Stati Uniti, ma anche quello della carne, soprattutto la carne bovina. Sappiamo che Trump ha adottato fin dai primi giorni della suo secondo mandato questa forte politica contro le importazioni, quindi con i dazi che si sono applicati anche alla carne bovina proveniente soprattutto dal Messico. Quindi cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Che mangiarsi un hamburger costa troppo, costa talmente tanto che ha portato Trump a fare marcia indietro e a decidere di togliere i dazi sulla carne bovina per sperare di abbassare il prezzo di mercato, che oggi è circa sui $15 al chilo per quanto riguarda la carne macinata, che serve per gli hamburger, sappiamo, particolarmente consumati negli Stati Uniti. E tra l'altro il blocco alle importazioni ha fatto sì che il materiale, insomma, per quanto riguarda proprio il materiale della carne macinata, ha raggiunto negli Stati Uniti il minimo storico. Non c'era mai così poca carne sul mercato negli Stati Uniti, e Trump teme proprio che questo aumento dei prezzi per un bene così consumato negli Stati Uniti possa influire sulle elezioni. Quindi per il momento non ci saranno più dazi sulla carne macinata proveniente soprattutto dal Messico.

Bittersweet Symphony alle 7.53 qui a The Breakfast Club. Tra poco sentiremo le ultime notizie, poi noi ritorniamo e subito dopo parliamo di case, un argomento che coinvolge tutti, perché il costo delle case, degli appartamenti in alcune città, tra cui Milano e Roma, è arrivato a essere talmente alto da portare agenti immobiliari a mettere sul mercato gli scantinati, come si possono definire, così si chiamano. Ovviamente tutto regolare, perché esistono leggi che prevedono che possano essere abitazioni se rispettano una serie di regole, però questo è come se portasse anche a cadere l'ultimo ostacolo. A questo punto tutto diventa vendibile, anche case che hanno poca luminosità. Ma non è tanto questa la notizia, perché ciò succede da parecchio tempo. Il problema è il costo, perché anche il prezzo d'affitto per un seminterrato diventa quasi inaccessibile. A dopo.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
5: La spesa intelligente!
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Corri da Troni, dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le notizie delle 8 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Cherniv. Questa mattina il drone ha colpito un edificio residenziale. Oltre alle due vittime è rimasto ferito un ragazzo di 14 anni. Dopo tanti sondaggi fortemente negativi, un successo elettorale per Trump. Darlene Graham, la sorella del senatore repubblicano morto Lindsey Graham, sostenuta dal presidente americano, ha vinto le primarie in South Carolina per il Senato. Sull'autostrada A22 Brennero-Modena il diesel servito si vende sopra i 3 euro al litro. La denuncia arriva dal Codacons. Il prezzo medio della benzina resta sopra i 2 euro. Oggi in Consiglio dei Ministri verrà rinnovato il taglio delle accise sul gasolio, così dice il vice premier Salvini.
9: Sì, faremo un Consiglio dei Ministri, intanto prorogheremo lo sconto diesel e poi stiamo ragionando più a lungo termine. E occorrono dei soldi, ovviamente i soldi vanno chiesti laddove ci sono, non alle piccole imprese evidentemente, ma ai grandi.
8: È stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni trovato morto nel bagagliaio della sua auto a Borgo Mezzanone il 22 agosto. E questo è il primo esito dell'autopsia. Tra le piste seguite dai carabinieri c'è quella del caporalato. Una bambina di 4 anni è morta a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila, dopo essere stata investita da una moto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Altra vittoria per la nazionale di pallavolo femminile agli europei. Arriva il quarto successo su 4 gare, tutti per 3-7-0. Così la qualificazione agli ottavi è certa. Oggi la sfida con la Francia per il primo posto nel girone D. Capital News torna alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Torna il regime anticiclonico su tutto il nostro paese. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento sull'Italia, con cieli tuttavia irregolarmente nuvolosi al nord. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria, generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in forte aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
13: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
14: Tranquilla.
13: Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

Bellissimo fare colazione con questo pezzo di Peter Gabriel, ha ragione il nostro ascoltatore Emanuele, è una fortuna possibile qui su Radio Capital. Buongiorno, io sono Imma Baccellieri, questo è The Breakfast Club, staremo insieme un'altra ora fino alle 9 e nell'ora precedente abbiamo un po' annunciato l'argomento di che tratteremo ora, cioè l'argomento casa o caro prezzo delle case, che ora coinvolge davvero qualunque spazio possibile in città, soprattutto a Milano. Come sappiamo, su questo risulta essere sempre in cima alle graduatorie. Milano è sicuramente una città molto cara, ma non è l'unica ad avere queste situazioni. Parliamo soprattutto dei seminterrati, quindi spazi che si trovano al di sotto del piano terra, una volta adibiti soprattutto a cantine e ora diventano invece spazi abitabili. Ma non

Volo. Sono spazi abitabili non accessibili a tutti, perché oggi è domani soprattutto a fare un po' un quadro di questa situazione, e parla di un bilocale di circa 40 metri quadri ristrutturato, piano seminterrato, 950 euro al mese. Ora qui la domanda è chiaramente: per quanto sia luminoso, come precisato dall'agenzia immobiliare, che addirittura dice

Comunque parliamo di uno spazio non nobilissimo, ma per quanto riguarda anche proprio la condizione, come sappiamo, più si va in alto più il piano diventa luminoso e areggiato. Ma non è l'unico caso, perché nei casi in cui si decide invece di acquistare uno spazio come questo, quindi un seminterrato, si può arrivare fino a 170.000 euro, ma anche molto di più. Chiaramente tutto dipende dalla zona, dalla metratura, stiamo parlando ovviamente di cifre medie che possono variare moltissimo all'interno della città. Ma ciò che è rilevante è che secondo i dati delle agenzie immobiliari, gli seminterrati che vengono affittati o venduti sono aumentati, quelli affittati, del 40%, quindi una percentuale notevole. Per quanto riguarda quelli invece venduti e per l'acquisto, insomma, parliamo di circa il 2%, questo sempre su Milano. Anche a Roma però i prezzi non cambiano, sono più o meno gli stessi per quanto riguarda questi spazi, che spesso sono bilocali, quindi spazi anche molto piccoli, ristrutturati in un certo modo, venduti come luminosi, ma sostanzialmente sono sottoterra, perché i seminterrati questo sono. E tra l'altro io ho proprio esperienza personale di una vita in un seminterrato milanese. Quando ho vissuto per mesi a Milano per lavoro, vi dico che c'è qualche inconveniente. Per esempio, quando la camera ha l'affaccio sulla strada, quindi il marciapiede si trova sulla finestra, in pratica, no? Taglia la finestra. E quindi tu senti i passi delle persone di fianco alla finestra. Per non parlare di quando vengono svuotati i bidoni dell'immondizia. Anche in quel caso vi assicuro che il rumore non è piacevole. Ora noi stiamo scherzando, ma chiaramente i costi del settore immobiliare sono esplosi e la questione viene sollevata da domani, precisando come queste abitazioni, i seminterrati, venivano considerati di basso costo, quindi accessibili a famiglie che non avevano la possibilità di pagare affitti in zone più pregevoli della città. Ora, come ci rendiamo conto da questi prezzi, non sono più accessibili anche i seminterrati, quindi si ha proprio in corso un'espulsione delle persone dai centri città, che sono diventati davvero complicati da vivere per chi magari lavora in centro e non può permettersi di viaggiare, quindi di stare in periferia. E questi sono i costi, come abbiamo sentito, anche delle case, definiamole così, un po' meno nobili.

0: get out of it. Buongiorno Imma, buongiorno Radio Capital. Non è un problema solo di Milano e Roma, anche qui a Matera comprare un appartamento è diventato praticamente impossibile, costa tantissimi soldi e quindi non si compra più nulla, nemmeno il vecchio, perché ristrutturare il vecchio a nuovo significa spendere altrettanti soldi. Si è proprio incastrati in questa situazione.
1: Eh sì, sicuramente il disagio abitativo è uno dei grandi temi di questi anni, perché sono aumentati moltissimo i costi sia per quanto riguarda gli affitti che per quanto riguarda gli acquisti, quindi diventa complicato. Stavamo discutendo di quanto è aumentato il costo d'affitto per i seminterrati, che una volta sembravano gli edifici un po' più accessibili, e come ci ha detto la nostra ascoltatrice, non è un problema in realtà confinato alle grandi città turistiche, perché poi quando parliamo di questo leghiamo spesso la questione dell'aumento dei prezzi alla presenza degli affitti brevi di case che i titolari preferiscono affittare ai turisti invece che ai residenti.
2: Buongiorno cara Imma, al prezzo degli affitti si aggiunge, almeno per quanto mi ha informato mio fratello che sta cercando una casa a Milano in affitto per la figlia, la provvigione dell'agenzia. Gli hanno chiesto anche il 23% sull'affitto annuo. Questa ritengo che sia una cosa gravissima. Ciao Imma e grazie, sono Maria Grazia.
1: Grazie a te Maria Grazia, queste sono cifre che adesso Maria Grazia ci ha portato la sua testimonianza. È vero che per quanto riguarda sia gli affitti che gli acquisti di case c'è una parte che va data alle agenzie immobiliari, questo chiaramente diventa più difficile da sostenere quando il prezzo di partenza è molto alto e quindi, come possiamo immaginare, una parte di quel lavoro inizia a pesare moltissimo. Poi, come ci scrive Loredana, seminterrati adiacenti anche a vani spazzatura, specifichiamo, sì, capita anche questo. E invece Antonella dice che nel suo quartiere a Roma molti negozi sono diventati appartamenti con un cambio di destinazione d'uso, che questo è preoccupante anche per un altro verso, perché vuol dire che ci sono i piccoli negozi che poi chiudono.

0: With Me, Dido, una canzone che mi evoca dei ricordi di adolescenza, perché era la sigla di una serie TV dei primi anni 2000, Roswell, che tra l'altro vedevo con una mia carissima amica che ieri è diventata mamma, quindi concedetemi di farle tantissimi auguri alla mia amica Ilenia, al compagno Andrea e soprattutto al piccolo Edoardo. E tra l'altro, per fortuna, loro non devono trovare casa, perché ce l'hanno già, perché se leggiamo i messaggi che sono arrivati al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190, scopriamo che la questione della casa è diventata una questione irrisolvibile. Ci scrive così Maurizio, che dice: il figlio lavora da tantissimi anni, eppure comprare casa per la sua generazione, non solo per lui, è diventata impossibile. Sua generazione, che preciso è anche la mia, quindi insomma conosco molto bene il problema, e fa proprio una differenza generazionale, perché dice: quando erano i nostri genitori a dover cercare casa era dato per scontato, invece ora magari molti 35 anni e oltre fanno proprio fatica a pensare di trovare una casa e restano in affitto per moltissimi anni. Sentiamo altri messaggi.
1: Signori, però se parlate di Milano non ci siamo. Nella piccola provincia il mio alloggio ha perso il 30% del valore in pieno centro. Provincia, siamo ad Asti in sostanza. Ciao.
0: È interessante anche questo punto di vista, che è contrario rispetto ad altre testimonianze.
2: Buongiorno, sono Elisabetta, grazie sempre della compagnia. In un paese fuori Bolzano, 7.500 al metro quadro. No comment.
0: No, abbiamo capito bene, 7.500 al metro quadro. Non so, perché mi sembra veramente il prezzo più alto mai sentito. Cos'è, la villa di Berlusconi? Perché è davvero, se è davvero così, stiamo parlando di qualcosa proprio fuori dal mercato per chiunque.
3: Ciao Imma, anche a Torino i prezzi delle case sono improponibili. Infatti ho comprato anni fa un alloggio in un paesino a 50 km da Torino, perché i 70 metri quadri di IV sono, li ho pagati 60.000 euro, cioè meno di 1.000 euro al metro quadro, mentre a Torino i prezzi stanno fuori di ogni categoria.
0: Tanti ci scrivono che la scelta poi diventa quella di spostarsi, e come scrive il nostro ascoltatore Emanuele, poi dopo la conseguenza è che per chi va verso la periferia bisogna poi avere l'auto e quindi aggiungere un ulteriore costo, che chiaramente non arriva al costo di chi sceglie di vivere nel centro città, ma per moltissimi oramai non si tratta più di una scelta ma un obbligo, quello di trasferirsi.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
4: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
5: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
5: Una produzione One Podcast.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
9: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Play That Funky Music qui su Radio Capital. Buongiorno da Imma Baccellieri, questo è The Breakfast Club. Stavamo parlando poco fa delle case, dei prezzi delle case, un po' sconvolti da una nostra ascoltatrice che parlava di una casa a 7.000 euro a metro quadro. Ecco, per completare il discorso volevo soltanto aggiungere che Carlo ci ha mandato la foto ufficiale di un'agenzia online dove viene proposto un appartamento a 17.000 euro al metro quadro. E così passiamo da questo argomento all'argomento del lavoro gratuito, o meglio quello dei volontari. Tutti abbiamo fatto, o molti hanno fatto qui in Italia, esperienze di volontariato. Io l'ho fatto e devo dire mi sono divertita moltissimo, è stata un'esperienza importante. È anche vero che a volte è difficile riuscire a comprendere quanto il lavoro del volontario sia sempre un'attività formativa importante, quanto a volte può essere anche un'opportunità per grandi organizzazioni di eventi di avere un lavoro gratuito. È un po' la questione che apre questa mattina il Fatto Quotidiano, parlando di un evento sportivo che è l'America's Cup, che ci sarà nell'estate del 2027 a Napoli. Qui viene discusso di come sia stata richiesta la partecipazione di un importante gruppo di volontari. In realtà qui viene citato questo evento, ma sono tanti gli eventi, grandi eventi sportivi che includono volontari, tra l'altro in modo assolutamente trasparente. È successo nei giochi del Mediterraneo che sono in corso adesso, nella cerimonia ufficiale c'è stato proprio un momento dedicato ai volontari che hanno permesso allo organizzazione di riuscire anche a portare a termine i propri impegni. È successo durante le Olimpiadi, anche in quel caso durante la cerimonia ufficiale c'è stato un momento in cui si è lasciato spazio ai volontari. Quindi la questione non è tanto sulla legalità o la trasparenza, perché è tutto assolutamente legale e trasparente, ma su quanto il loro lavoro sia un lavoro magari specializzato e in quanto tale deve essere pagato. La questione sollevata dal Fatto Quotidiano e anche un po' sugli sponsor che a volte sono dietro questi eventi, che lasciano intendere che forse anche solo un rimborso spese sia possibile in alcuni casi. Poi noi non lo sappiamo, magari per quanto riguarda parte degli eventi citati e anche altri il rimborso spese è comunque incluso, non in questo in particolare, almeno secondo quanto è raccontato dal Fatto Quotidiano. E infatti la questione è un po' sempre quella di dire: ma se c'è l'opportunità, perché usufruire di un lavoro gratuito? È una questione complicata da decidere, perché molte persone poi decidono di fare l'applicazione perché sperano di avere contatti, e quindi essere all'interno di questi grandi eventi può essere un'opportunità non solo

proprio formativa, ma anche magari professionale in seguito. Dall'altra parte però è anche vero che se le mansioni date a queste persone hanno un certo tipo di complessità, beh, ci vuole un lavoro specializzato, perché poi molti dicono: ma allora chi fa lo stesso lavoro specializzato, formato, ma richiede una retribuzione, in quel caso si vede superato magari invece da chi

0: mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fa tiki bom bom bom.
1: Una grande amica di Radio Capital Levante con Tiki Bom Bom, e noi abbiamo parlato di volontari e sono arrivati dei messaggi al nostro numero WhatsApp, il 342-342-2190. Messaggi legati da foto, sono quelle di Massimo, che parla dei volontari di una riserva naturale e spiega il lavoro, la manutenzione di questa riserva va avanti grazie proprio ai volontari, di cui ci manda una foto, perché su questo dibattito tra quanto sia un sfruttamento e quanto sia un'opportunità, Massimo porta la sua di testimonianza di una riserva naturale che magari fatica ad andare avanti senza il lavoro di questi volontari. È diverso il parere invece di Federica, che dice non, nessuno lavora senza compenso, lo si fa per avere appunto dei contatti, come abbiamo detto, e secondo lei tra l'altro ci dice: ho fatto volontariato per 15 anni, quindi un po' delusa evidentemente dalla sua esperienza, tanto che ci scrive: se mia figlia mi dicesse un giorno che vuole farlo, io probabilmente lo sconsiglierei. Non sono totalmente d'accordo, in certe realtà secondo me è utile, certo è un discorso molto complicato da gestire, perché poi Gianni ci dice che in Valle d'Aosta c'è un tour che

secondo lui sfrutta centinaia di volontari in tutta la regione per vari giorni, mentre l'organizzazione incassa fino a 1000 euro a testa di iscrizione. Quindi ci lascia intendere che la possibilità almeno di un rimborso spese in questo caso esiste. E visto che abbiamo citato le Olimpiadi come una delle organizzazioni che, come sappiamo, ha utilizzato molti volontari, non possiamo non fare un nostro enorme in bocca al lupo a Federica Brignone, che nelle ultime Olimpiadi qui in Italia ci ha regalato delle gioie immense, vincendo 2 ori a soli 6-7 mesi da un infortunio gravissimo che l'aveva colpita sulla gamba sinistra nel corso di una gara. Aveva riportato diverse fratture, dopo quell'incidente è riuscita a recuperare, a ritornare in pista, a vincere 2 ori, ora però è stata operata di nuovo, è stata lei a raccontarlo sui suoi social. È stata operata perché sentiva ancora dolore dovuto alla presenza di placche, quindi è stata un'operazione molto tranquilla. Brignone però dovrà avere una piccola pausa di qualche settimana per riprendersi da questa seconda operazione. Oggi sui giornali ci sono state anche le dichiarazioni dei medici che hanno detto di aver trovato comunque la condizione di questa gamba un po' provata dall'infortunio di Brignone in ottime condizioni, quindi noi le facciamo il nostro in bocca al lupo e speriamo insomma possa recuperare al meglio per la stagione che sta per arrivare. E visto che stiamo parlando di sport, non possiamo non citare la nazionale femminile di pallavolo che sta avendo delle vittorie incredibili negli europei. Nei gironi ha soltanto portato risultati eccellenti, battendo le avversarie sempre 3-7-0. Oggi ci sarà l'ultima partita dei gironi, sarà contro la Francia oggi pomeriggio. L'abbiamo raccontato tante volte, questa squadra di eccellenze formidabili ha vinto tutto, mancano solo gli europei. Io lo continuo a dire tutti i giorni, non so se avete capito quanta voglia ho di vedere anche questa vittoria.

Tonight qui su Radio Capital, in questa piccola parentesi sportiva che abbiamo aperto parlando di Federica Brignone, non può mancare un piccolo aggiornamento sulle condizioni di salute di Jannik Sinner. Sappiamo che il tennista ha deciso di fermarsi per un male al ginocchio, quindi non sarà presente nella prossima sfida slam, che è quella dello US Open, dove invece ci sarà Carlo Alcaraz, che sappiamo anche lui ha affrontato un infortunio molto importante al polso, è stato fermo per più di 100 giorni. In realtà in campo è già tornato, peraltro in una sfida molto particolare, nel doppio misto, ed era in coppia con Serena Williams. Pensate un po', una coppia secondo molti creata appositamente per riempire gli stadi degli US Open, che in realtà al momento sono attivi soprattutto per quanto riguarda le qualificazioni. Questa coppia ha perso comunque contro il nostro Cobolli, che era in coppia con Bencic. In realtà queste sono la gara del doppio misto prevede anche un

premio importante ed è stata un po' spostata rispetto a come era in precedenza, che seguiva il calendario degli US Open. Ora invece, come abbiamo detto, lo precede un po', e quindi Alcaraz è ritornato in campo così con Williams.

0: anche questo mercoledì mattina è volato in vostra compagnia, quindi grazie. Grazie anche a Sergio Martelli e Elisa Lancia. Dopo le Capital News ci sarà Betty Senatore e noi ci sentiamo domani mattina dalle 7 alle 9 qui su Radio Capital. Ciao.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it.

0: 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
5: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. In apertura la tragedia dell'ospedale di Islamabad in Pakistan. Un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia ha ucciso 14 neonati. La causa probabilmente l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria. Un solo neonato presente nel reparto è stato salvato. Ad Andorra un bagnino tenta di salvare un bagnante in difficoltà ma muore assieme a lui. Nel piccolo comune in provincia di Savona un 66enne assieme alla moglie erano in difficoltà in mare quando il bagnino 62enne si è tuffato, ha salvato la donna, ma quando è tornato in acqua, forse colto da malore, è annegato insieme al turista. Ennesima ondata di calore sull'Italia, inizia oggi, si spegnerà solo nel fine settimana, porterà ancora una volta temperature molto alte con punte di 40 gradi delle zone interne di Sicilia e Sardegna. Solo nelle ultime settimane il clima estremo ha portato danni per 3 miliardi di euro a sentire Coldiretti. Enzo Panizio.
6: Eventi meteo estremi che mettono a rischio redditi e lavoro. 190 solo nell'ultima settimana, dice il monitoraggio degli agricoltori. Nubifragi e grandinate fanno danni e non alleviano la situazione dopo mesi di siccità che in alcune zone ancora persiste. Il maltempo in Liguria ha causato la caduta della metà delle olive in maturazione e forti danni ai vigneti. In Lombardia e Piemonte è andato distrutto il secondo sfalcio di fieno. Anche i raccolti di mais, riso e soia sono compromessi dalla mancanza d'acqua. In Trentino la produzione di fieno è calata del 70%, i vigneti sono in sofferenza e le mele più piccole. In Calabria la produzione di agrumi è a rischio, con perdite che superano il 60%.
5: Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 10.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

Dylan, Paul McCartney con Wings qui su Radio Capital. Buongiorno, buongiorno a tutti voi da parte mia e da parte di Maurino. Stamattina non so qual è la vostra buona azione appena svegli, perché gli animali, e non è un caso che abbia detto questo, ci insegnano che come primo gesto appena svegli dobbiamo stirarci. Cioè, prendiamo esempio da loro, che lo fanno, no? Avete presente i gatti, i re dello stretching, ma anche i cani. Fra l'altro oggi è la giornata del cane, ma ne parliamo dopo. E anche io e Maurino, che è regia, abbiamo fatto il nostro stretching. Si sentivano dei rumori tipo questo, che erano le ossa che scrocchiavano, più o meno, non so se. Però nessuno di noi ha avuto dolore, confermi, no Maurino? Sì, è ancora vivo? Un po' a pezzetti, c'ho una gamba di là, ci vogliono un po' di brugole per metterla a posto, ma insomma, però diciamo che ci sentiamo un po' più allungati, eh? Sì, io soprattutto, ma con me ci vuole veramente poco. Allora, io sono Betty Senatore, mi presento per quelli che magari non mi conoscono, staremo insieme fino a mezzogiorno. 342-342-2190, non è un caso che l'abbia detto, cioè di animali che si stiracchiano, è il primo gesto che dovremmo imparare da loro appena svegli, non accendere il cellulare, che poi lo so che lo facciamo tutti, però stirarci, perché si risveglia un po' il corpo. Oggi è la giornata del cane che, come dice Roberto Marchesi, etologo intervistato sulla Stampa, è un animale che ha contribuito alla nostra evoluzione. E io appena ho letto questo, davvero? Mi sembrava una frase un po'... Però, la pietra scheggiata ha rappresentato la tecnologia per noi, il fuoco ha rappresentato l'energia, il cane è stato un grande artefice dell'umanità perché ha una grande capacità adattiva e noi abbiamo una grande capacità di collaborazione, noi esseri umani, cioè nella maggior parte dei casi, poi diciamo che ci sono dei casi al mondo che la collaborazione non sanno manco dove stare in casa, però e quindi insomma festeggiamo tutti i nostri amici, come si dice sempre in questo caso, amici a quattro zampe, che effettivamente hanno iniziato aiutandoci nella ricerca di cose da mangiare, poi piano piano si sono sviluppati nella nostra difesa, perché questo ha contribuito all'evoluzione.

chiama Jordan Ray Key e la sua canzone si intitola Enemies, ma lui viene veramente dall'altra parte del mondo rispetto a noi, se penso alle ore di aereo più che altro. Lui è neozelandese naturalizzato australiano e questa è la sua canzone che abbiamo sentito su Radio Capital. Allora io faccio un avvertimento: se mi continuate a mandare foto di cani belle come quelle che mi avete inviato finora al 342-342-2190, il programma non va avanti perché io metto a guardarle. C'è per esempio Kira, che ha è un golden retriever, quindi immaginatevi il colore miele del golden o cognac, dipende come la volete chiamare, che si staglia sul verde di questo prato e poi sullo sfondo le montagne con un po' di nuvole. Un ritratto, questo potrebbe essere un quadro. Poi abbiamo anche Ginger e aspetta, l'altra si chiama Max, l'altro è un golden. Abbiamo diversi golden e labrador, forse sono anche i cani più diffusi, non mi vorrei sbilanciare, ma secondo me sono i cani più diffusi. Però è molto interessante questa intervista, come dicevo, fatta a Roberto Marchesi, l'etologo, sulla Stampa di oggi, perché abbiamo visto quanto il cane si sia adattato a noi e ci abbia aiutato nella nostra evoluzione. Bisogna anche imparare, parole non sante, di più, quando si decide di prendere un cane in casa, che se per esempio viene da un canile si può assistere a qualche forma di regressione perché il cane è stato maltrattato, quindi a forme di comportamenti come iperprotettivi nei nostri confronti, molto attaccati nei confronti dell'essere umano. Ma in generale uno deve informarsi prima sul comportamento del cane che mette in casa. Non è un giocattolo, è un essere vivente che si può sì adattare, però ha anche delle sue esigenze particolari. Bisognerebbe fare veramente una scuola prima di adottare un cane, e poi dice ovviamente la differenza, poi a un certo punto scatta la domanda sulla differenza fra cane e gatto, è che la dimensione sociale del cane è legata alla collaborazione, invece quella del gatto alla convivialità. Mi piace, cioè nel senso, a me piace stare con voi, però io faccio il mio, voi fate il vostro, insomma. E infatti quello che chiede un gatto, per esempio, è semplicemente lo stare bene insieme. Il cane vuole stare bene insieme, ma facendo le cose insieme a voi. Questa è, insomma, ci state inondando letteralmente di cane, e allora il programma non va, questo è il problema. Cioè, vedo di tutto, barboncini, poi che ci sono, dalmata, c'è anche un chihuahua, credo sia quello, non lo so, vabbè, tutti belli.

Radio Capital, che bella era. Nel 1998 l'hanno incisa e poi sono spariti. E niente, si sono sciolti. Non molti gruppi riescono a reggere il peso e la pressione del successo. In realtà qui parliamo di cani. Parliamo di cani perché oggi è la giornata del cane e, come diceva l'etologo Marchesini, loro sono un elemento che ha contribuito all'evoluzione dell'essere umano. Io ho visto foto meravigliose che ci sono arrivate, perché ovviamente anche loro ascoltano Radio Capital, e lo so che qualcuno di voi gliela lascia accesa quando esce, va al lavoro, perché dice così gli fa compagnia, ma non so quanto a loro interessi sentire una voce, magari gli dà pure fastidio, non lo so, glielo dovremmo chiedere, ma non riceveremo una risposta. Volevo mandare un abbraccio a Cuba di Firenze, fra tutti le centinaia di foto che ci sono arrivate, perché sarà pure la mia festa, dice, ma io oggi devo andare a fare il richiamo del vaccino dal veterinario. E quindi, insomma, si parla di punture, si parla di dolore, bruciore, e si parla però anche di crocchini, no? Cioè, ti daranno un biscottino dopo per la tua bravura, di solito. E quindi, insomma, in bocca al lupo a lui e a tutti i cani, veramente, anche gatti, perché ci sono arrivati nel frattempo anche loro. Vi segnalo a voi che avete un cane in famiglia una app, una startup in realtà, che è appena nata. Si chiama, ve lo dico letteralmente, Bau King, con la K, Bau King, ed è dedicata a chi viaggia con gli animali. Quindi è online da un po' e potete trovare una specie di piattaforma che mette insieme gli aerei, i treni, i traghetti, tutte le strutture, quindi appunto per gli spostamenti, ma anche i ristoranti, i servizi veterinari, le assicurazioni, tutto ciò che consente a chi viaggia, ma anche a chi sta a casa, perché i veterinari fanno sempre comodo, di avere un panorama e di far viaggiare il proprio cane in maniera umana, insomma, in maniera rispettosa.

0: Alle tastiere Booker T.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo.

0: Ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro. Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
3: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
2: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
3: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
4: Capital Red Carpet.
5: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
6: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
7: Odio questa notte.
6: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
7: Sono Owen.
5: Anni.
6: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Capital Red Carpet.
8: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone pazzesca questa, Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye e Tammy Terrell, una dichiarazione d'amore con un'energia travolgente, perché è questo quello che dice, che non c'è una montagna alta abbastanza, un fiume grosso abbastanza che non ci possa permettere di unirci, no? E di salvarci. È una roba meravigliosa, una vera dichiarazione d'amore. Ecco, questo è, se volete fare una dichiarazione d'amore, non dico di cantarla perché bisogna essere bravi come Marvin e Tammy, ma sicuramente la fate cantare ad altri oppure a mettere. È proprio quella sua, è la sua. 9:34 su Radio Capital, ancora foto di cani, grazie comunque perché partecipo in parte alla vostra famiglia, no? Perché ovviamente

sono parte della famiglia, senza esagerare, senza umanizzare. E lo diceva anche l'etologo, visto che abbiamo parlato della giornata del cane, perché poi si finisce per dire: ah, vedi, vedi, lui è offeso. Quante volte avete pensato? Oppure vedi, vedi, vedi, guardate, è felice perché gli mancavo. Che ne sapete? Che ne sappiamo? Poi magari in una forma molto molto semplice effettivamente quello è, ma il loro cervello non sarà mai come il nostro, anche se sono i nostri più grandi osservatori, ci conoscono molto meglio loro di noi stessi, e questa la dice lunga. Ci è arrivata una foto per esempio di un carrello del supermercato dove c'è lo spazio doveroso per i cani, e questo mi sembra importante, perché se uno non lo può lasciare fuori, no, non mi sembra neanche rispettoso, anche perché molti abbaiano, stanno male proprio, e quindi è giusto magari tenerli legati sul proprio carrello. Vabbè, non finiscono più ste foto, a un certo punto finiranno. Facciamo una cosa, mettiamo questa canzone di Di Martino, e poi volevo parlare di una grande scomparsa nel mondo della musica, ma anche del cinema in generale, e cioè quella di Dolly Parton.

L'oro del fiume, lui è Di Martino, sì, quello di Colapesce e Di Martino, ma in realtà esistevano anche da soli prima, poi si sono uniti, hanno fatto un percorso insieme e poi hanno ripreso la loro carriera solista. 9.39 a Radio Capital, dobbiamo salutare Dolly Parton. La notizia è arrivata ieri, ha sorpreso un po' tutti, peraltro ho trovato sui social il video di una delle protagoniste del musical teatrale 9 to 5, che poi è stato anche un film di grandissimo successo, per cui Dolly Parton con la canzone From 9 to 5 che fra poco ascolteremo ha ricevuto anche una candidatura agli Oscar e ha vinto due Emmy, ma non ha vinto l'Oscar perché lo vinse Fame, tanto per farvi capire che periodo era quello. Però c'era l'attrice protagonista che dice: mi dispiace, è scomparsa, e il pubblico, che non sapeva evidentemente di questa sua scomparsa, che è esploso in un no. E vabbè, in realtà lei era malata da un po', anche se aveva detto non sono ancora morta, perché è sempre stata molto ironica, anche molto esagerata, no? L'avete vista, era sempre super truccata, questi capelli sempre super cotonati, i vestiti tutti pieni di paillette, fra l'altro non so quanti armadi aveva pieni dei suoi vestiti, perché ovviamente insomma vestiti di scena notevoli, la regina del country, quella che ha unito veramente tutte le parti dell'America, ha vinto 11 Grammy, ha venduto 100 milioni di dischi, ha veramente fatto di tutto, e veniva da una famiglia molto umile perché erano in 12 fratelli, e poi a un certo punto decise che insomma le piaceva cantare, ma la sua prima canzone, vi dico che già la sua ironia si doveva capire, si intitolava Dumb Blonde, cioè una bionda sciocca, ed era del 1967, quello che è stato poi il suo primo album. Ovviamente ci sono tante canzoni che l'hanno resa famosa, ma che ha contribuito anche a rendere dare la fama anche ad altri, per esempio questa, che è stata

Anche lei tiene la nota, eh? E infatti questa canzone era stata scritta per il film Il più bel casino del Texas. In realtà lei l'aveva dedicata al suo produttore perché aveva deciso di lasciarlo e quindi era un po' commossa da questo. E poi è stata riportata al successo in maniera completamente diversa da Whitney Houston e da quell'inizio, ve lo ricordate, a cappella, dove non c'è alcun tipo di musica ma solo la voce di Whitney, che però non è stata un'idea di Dolly Parton ma di Kevin Costner, pensate. Stiamo ovviamente parlando della Guardia del Corpo. Comunque Dolly ha fatto cinema, ha fatto ovviamente tantissime cose nel mondo della musica, è stata anche una grande filantropa perché ha donato circa 300 non so quanti libri, 300 milioni il possibile, forse sto dicendo un numero esagerato, ma a tutte le persone che ne avevano bisogno. Insomma, è stata una donna che ha aperto, dice, come ha detto suo nipote, non c'è stata una porta che lei non abbia aperto. E quindi noi ce l'ascoltiamo con questa canzone che ha fatto da colonna sonora a un film dove c'erano tre segretarie, Jane Fonda, Lily Tomlin e per l'appunto Dolly Parton, che si ribellavano al loro capo sessista. From 9 to 5.

the World Today, Eurythmics su Radio Capital. Alcuni hanno detto: ma c'è anche Jolene, una delle canzoni country più famose ovviamente di Dolly Parton, che è nata, l'ha raccontato lei stessa in un'intervista, perché stava facendo degli autografi e ovviamente si faceva dire il nome delle persone a cui faceva l'autografo, e incontra questa ragazza che fa: mi chiamo Jolene. Ah, ma che bel nome! E ripensa a questo nome continuamente, finché poi arriva a casa e nella stessa notte scrive questa canzone, che in realtà è dedicata a una donna che sarebbe la rivale in amore. Cioè, non è che proprio le abbia ispirato, insomma, dei sentimenti positivi. E dall'altra invece scrive: I will always love you. Immagino che nottata sia stata in quella casa.

0: Poi, perché poi lei è anche stata l'autrice, che c'è ancora, di un parco di divertimenti che si chiama Dollywood. Già il nome è molto carino, molto divertente, insomma, dove ovviamente c'è montagne russe, tanti hamburger. Non so se qualcuno fra i nostri ascoltatori ci sia mai stato, per curiosità, perché insomma, un personaggio come lei sicuramente meritava tanta curiosità, quella che poi tuttora stiamo anche esprimendo, raccontando parti della sua vita, frasi che ha detto, tipo: sareste sorpresi nel sapere quanto costa apparire così a buon mercato. Cioè, io sono insomma alla mano, però poi alla fine mi costa essere così alla mano, no? Come dicevamo prima, il vestito tutto così, i capelli cotonati, il trucco fatto in un certo modo. E poi c'è Brunori.
1: Vuoi fare la

0: Buongiorno, ma vogliamo dimenticare Fiori d'acciaio? Splendido film con Dolly Parton e Julia Roberts, e lei faceva la mitica parrucchiera. Mi è sempre piaciuto avere una parrucchiera così amica, forse, e così organizzata a casa sua. Buona giornata a tutti, sono Tiziana.
1: È vero, Tiziana, film anche molto doloroso, io ho pianto tantissimo. C'era anche Sally Field, bravissima, che era la madre, se non ricordo male, proprio di Julia Roberts. Comunque è un film molto dolce, anzi spero che lo ripropongano, perché è uno di quelli che fa bene rivedere, ecco, ogni tanto, insomma, fa bene rivedere. Va bene, nella prossima ora parliamo di sentimenti, sì, amori, beh, su questo c'è poco da dire, ma che non vanno sempre come uno ha programmato, soprattutto quando si parla della data del matrimonio e di tutti i preparativi già portati a termine.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno, e con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: I salumi Qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Fino al 16 settembre.

0: regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali

0: Superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Una donna e un bambino di 4 anni sono rimasti uccisi in un attacco di droni russi contro Chernihiv questa mattina. Il drone ha colpito un edificio residenziale. Oltre alle due vittime è rimasto ferito un ragazzo di 14 anni. Record del prezzo del diesel sulla A22 Brennero-Modena. Secondo la denuncia del Codacons si è arrivati a superare i 3 euro al litro. Oggi pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che prorogherà lo sconto sulle accise sui carburanti, lo ha annunciato il vice premier Salvini a margine della sua visita di ieri al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini, aggiungendo che il governo sta pensando anche a misure a più lungo termine. Un 80enne è morto schiacciato da un trattore nelle campagne di Monte Chiarugolo in provincia di Parma. L'agricoltore era alla guida del mezzo che, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato mentre stava percorrendo un tratto in pendenza. Per lui sono stati inutili i soccorsi. Ancora nessun set perso per l'Italia femminile di pallavolo agli europei. Ieri quarta vittoria su 4 partite, tutte vinte 3-0. Ultima nazionale a cadere sotto i colpi delle azzurre, la Slovacchia. Il CT Belasco si gode anche la crescita della stella azzurra Paola Egonu.
2: Aveva bisogno di giocare, infatti non l'ha fatto riposare molto, aveva bisogno di giocare, di trovare il ritmo partita. È stato molto aggressivo in attacco e a muro. Non le ha funzionato la battuta perché si lanciava la palla troppo davanti, però l'importante è che entra in ritmo. Già la partita precedente si è andata molto bene e io punto a che continui a crescere e metta a posto la battuta e siamo a posto.
1: Alle 16 l'ultima sfida del girone D per le azzurre, già qualificata agli ottavi di finale, che contro la Francia si giocheranno il primo posto. Capital News torna alle 11.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: La giornata sarà caratterizzata dal ritorno di condizioni prevalentemente anticicloniche su tutta l'Italia. In mattinata prevarrà il sole, anche se al nord saranno presenti nubi irregolari, localmente anche al centro. Durante le ore pomeridiane avremo nubi sparse ancora al nord, specie in Liguria. Generalmente poco nuvoloso altrove, con caldo in sensibile aumento e punte di 39 gradi in Sardegna e Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata e un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

altro che un dolore, canta Bonnie Tyler in questa canzone It's a Heartache, che se n'è andata Bonnie Tyler pochissimo tempo fa, che era il 6 di luglio, e fra l'altro la sua canzone Total Eclipse of the Heart ovviamente è ritornata in grande, in classifica, ovunque la sentivo, anche perché di lì a poco ci sarebbe stata effettivamente l'eclissi, quindi capitava. Però non c'è solo quella canzone di Bonnie Tyler, c'è anche questa, poi vabbè, ce ne sono tantissime, una voce sicuramente inconfondibile, che abbiamo riascoltato in questa mattina su Radio Capital. Ancora buongiorno, per quelli che si sono svegliati ora. C'è qualcuno che si è svegliato ora? Che si sta lì stiracchiando bello e dice: ma che devo fare? Oggi sono ferie. Oppure sono quelle famose staycation, ora va di moda questo termine, cioè sì, sono in vacanza ma rimango in città, cioè rimango lì, sto, che poi tutto sommato tanto qualcosa da fare lo troviamo sempre, no? In casa, fuori, da vedere amici che magari non vediamo da un po', e quindi tutto sommato ogni tanto ci sta anche questa staycation, poi dipende ovviamente dalla situazione. Invece c'è una ragazza che si chiama Catherine, che aveva pensato per questa estate un programma decisamente diverso. Allora, Catherine è una ragazza che è stata fidanzata per 6 anni, non è un caso abbia usato il passato, 6 anni con lo stesso uomo, e ha deciso 18 mesi fa di organizzare un matrimonio. Lei è inglese e ha deciso di organizzare questo matrimonio in Toscana. brava lei. Ma più che altro perché? Perché lei lavora per una società che vende vino, ecco, e quindi chiaramente le colline toscane sembravano perfette per questo, visto che lei le conosceva anche per motivi di lavoro. 18 mesi di preparativi. Secondo me però, posso dire una cosa, ora io non sono sposata, però io starei a fare i preparativi così lunghi, perché poi succede, come è successo alla povera Catherine, che lui ha cambiato idea a 7 giorni dalle nozze. Vi ricordo che stavano insieme da 6 anni, cioè non era una roba decisa all'ultimo momento, e lei aveva già organizzato tutto, quindi i voli aerei, il pernottamento, 3 giorni di festeggiamenti per 50 persone, quindi la sua famiglia più alcuni della famiglia di lui. E che ha fatto? L'ha fatta lo stesso, brava Catherine. E a un certo punto questo video è diventato poi virale su tutti i social, si è messa a cantare questa canzone, eccola qua.

cosa vuol dire? Che probabilmente il mio cuore fra poco troverà già qualcun altro. Però lei ha fatto bene. Allora devo dire una cosa, perché adesso molti diranno: certo, lui disgraziato, un fetente, poteva dirglielo un po' prima, almeno un anno prima, che ci si pensa 7 giorni prima, vabbè. Però io, nonostante tutto, apprezzo che si sia fermato prima, se no sarebbe stata una farsa, cioè praticamente una commedia teatrale, dove dopo un mese sarebbero comunque finiti con la separazione. Si è fermato prima, sono d'accordo con voi, glielo poteva dire sicuramente a tempo debito, però lei poi ha deciso di festeggiare ugualmente, quindi è stata con i suoi amici, aveva bisogno di essere sostenuta e devo dire che l'ha fatto, e poi è partita per una luna di miele, immaginate dove è andato un inglese, sulla costiera amalfitana, proprio un classico, la Mami Moon, perché è andata in vacanza proprio con la mamma. Una luna di miele in versione, diciamo, familiare. Hello.

0: Lumiero, il mio preferito del momento, cascasse il Duomo e poi sottofondo non voglio lavorare, non voglio lavorare, non voglio lavorare. Lo so, lo dicono anche quelli che sono tornati 2 giorni fa dalle ferie o magari quelli che, furbi, tornano domani, che così la settimana è già un po' andata, c'è un po' il trauma chiaramente del ritorno, però poi attutito perché dopo 2 giorni arriva il fine settimana. Allora, 10:14 su Radio Capital abbiamo raccontato la storia di una ragazza comune, Catherine, che ha deciso di sposarsi, cioè, hanno deciso 6 anni insieme, 18 mesi di preparativi, tutto preparato in Toscana, loro sono inglesi, quindi immaginatevi anche che non era semplicissimo farlo, e poi lui ha cambiato idea 7 giorni esattamente prima delle nozze, ma pare che non sia l'unica storia così.
1: Proposta di matrimonio a Capodanno al 21 di gennaio, onomastico della nonna, avevamo già stabilito tutto, chiesa, ristorante, bomboniere, abito, tutto. Primo maggio sposato, primo maggio 2026, 25 anni. Ciao Laura e Sergio.
0: Vedi quanto ci hanno impiegato? 5 mesi a fare tutto, 20 giorni a organizzarlo. Fatti secondo me. Vabbè, comunque, quei 18 mesi non sono stati buoni. Altro messaggio.
2: Ciao Radio Capital, a una mia amica è successo la sera prima del matrimonio. È stato annullato, lei non ha festeggiato, quello che doveva essere suo marito invece è partito per il viaggio di nozze.

0: solo.
1: Pure. Ah, hai capito? Vabbè. Si è preso la vacanza. Allora, ci dicono che 20 anni fa, per fare una cerimonia nuziale, come si conveniva, bisognava prenotare un anno prima il ristorante per minimo 150 persone. Beh, insomma, un matrimonione. Adesso si fanno matrimoni molto diversi, stili diversi, però insomma anche con numeri diversi. Adesso per il crollo dei matrimoni, pure il giorno prima, puoi trovare un posticino. Ovviamente massimo 50 invitati, perché anche lì costa un matrimonio. E i genitori già prevenuti dicono: magari spendiamo poco. Lo sapete perché? I genitori pensano: magari si lasciano fra poco. Che senso ha? Mamma mia, però un po' d'ottimismo. Ora ho capito che la situazione è quella che è, però se già arrivano lì davanti all'altare, vista le situazioni che abbiamo appena elencato di gente che si è lasciata la sera prima o 7 giorni prima, già che ci arrivano, festeggiamo.

0: domandi, ma potrei mai mentirti? Ma veramente? Ma tu pensi che io lo possa fare? Ma guarda i miei occhi che sono spalancati. Non è che sono impazzita, questa è la traduzione di Would I Lie to You, Charles and Eddie, che potrebbe essere anche una delle frasi che uno dice prima di questo matrimonio, matrimonio che poi non si è fatto, come nel caso della nostra protagonista di oggi, ma anche di molti che ci stanno raccontando com'è andata ad amici, parenti, al 342-342-2190. Ma secondo me il suggerimento più utile è quello che ci dà un nostro ascoltatore che si chiama Angelo.
1: Buongiorno Radio Capital. Suggerirei, prima di un matrimonio, durante la preparazione e i corsi prematrimoniali, di fare qualche ora di corso presso i tribunali ad assistere le udienze di separazione.

0: e le discussioni che ci sono dopo il matrimonio. Ma qualche ora, vedere un po' se poi sono tutti convinti ancora di sposarsi. Ciao, buona giornata.
1: Angelo, sono d'accordo. Oppure parlare anche così a cena. Dici, ma sai che si fa? Si va a una cena, nessuno conosce un avvocato divorzista. Ecco, così vi fate raccontare quelle due o tre cose, quei due o tre episodi, per cui dite, ci penso un po', però ora poi non è che tutto deve finire male, perché sennò sembra che veramente non c'è una speranza, l'amore non esiste, è tutto uno schifo e il tradimento è la regola principale, fare la vita dello struzzo che mette la testa sotto la sabbia e fa finta di niente, fa finta che non ci siano problemi all'interno della coppia, vabbè, insomma, ora non è che funziona sempre così, ci sono anche delle belle storie. Volevo mandare un abbraccio, visto che loro due si amano, secondo me, a Laura, che è la fidanzata di Daniele, che oggi festeggia il compleanno. Allora, coltiviamo queste piccole storie d'amore, diamogli del sostegno, dell'alimento, ecco, del fuoco.

0: Monica, Stevie Wonder.
1: Alla batteria Dave Grohl. Alla voce Whitney Houston.
2: Radio Capital. Che formazione

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
8: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
7: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
8: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

AC and the Sunshine Band, Shake Your Booty qui su Radio Capital. Allora, ancora commenti sui matrimoni, ma stiamo cambiando argomento, anche perché molti mi chiedono, mi scrivono anche su Instagram, Betty Senatore, e mi dicono: ma l'hai vista questa serie? Oppure mi dici cosa ne pensi di questo film? E quindi alle volte ci mettiamo lì, argomentiamo. Mi ricordo sempre un ascoltatore, chiedo scusa ma non ricordo il tuo nome,

che ce l'aveva con l'Odissea, fatta da Nolan, ma già dal trailer. Lui era già, come si dice in Maremma, agganghito, cioè era già arrabbiato, era già teso, nervoso per questa versione di Nolan, da come vedeva il casco indossato proprio da Ulisse. Diceva, questo non è l'Odissea, è un'altra cosa. Ma infatti comunque era una versione dell'Odissea data da un famoso regista che si chiama Christopher Nolan, questo l'abbiamo stabilito. Comunque, a parte quello, io in questi giorni sto vedendo quelli che saranno alcuni dei film presentati a Venezia. Dice Betty, perché? Cioè, come se il Venezia inizia il 2, perché tu le vedi prima? Perché ce ne sono talmente tanti, voi non vi rendete conto della quantità di film che vengono presentati, ma credo sia sopra il 100, centinaio, che non c'è tempo di vederli tutti. Alcuni sono anche negli stessi orari, poi comunque io avrò il programma tutte le mattine dalle 10 a mezzogiorno in diretta proprio dalla Blue Lounge con My Movies, quindi ci sentiremo da lì, e poi ci saranno da organizzare le puntate del podcast, e quindi c'è questa proiezione cortesia. Il problema è che non posso dire niente, io ne ho già visti due ma non posso dire neanche una parola, e sto vedendo una serie, anche quella che sarà presentata, questo lo posso dire, il titolo si intitola Peccato, regia e sceneggiatura di Valerio Vestoso insieme a Emanuela Fanelli, e anche questa la vedremo poi in autunno, dove lei, si vede dalla foto, è invecchiata, bionda, coi capelli corti, cioè una roba che dici, ma è Emanuela Fanelli? Vabbè, comunque insomma. Nel frattempo però vi ricordo che le puntate del podcast Lo devi troppo vedere sono online, quelle che abbiamo registrato, se volete vederle ancora o non l'avete fatto, qui c'è qualcosa che non va, dovete recuperare, le trovate sia su Spotify che su tutti i vari canali dove ascoltate generalmente i vostri podcast, ma si possono anche vedere per esempio su YouTube.

Styles, Late Night Talking. Lo so, sta continuando a cantare, però è quel momento, il Late Night Talking, che è quello più bello che succede fra le amiche quando si va in vacanza, gli amici, no? Ci si mette lì, si comincia in camera a parlare, a raccontare e soprattutto alle volte anche a dire cose che in altri momenti non ci viene da dire, complice poi un po' l'oscurità, quel momento anche di intimità, a maggior ragione.

poi all'interno di una coppia, tutti si dormono, immagino anche una famiglia, figli, stanno tutti lì che dormono, e quindi arriva il late night talking, oppure i racconti del cuscino. Ricordo che venivano definiti anche così perché, se non sbaglio, c'era anche un libro proprio che parlava di questa cosa. Comunque, insomma, sarete aggiornati quotidianamente su tutto quello che succederà nel mondo del cinema, ma non solo, ecco, proprio dalla prossima settimana. Dal 2 saremo proprio in diretta dalla Blue Lounge di My Movies con Radio Capital e poi con alcune puntate speciali del mio podcast Lo Devi Troppo Vedere, che lo dovete troppo vedere, insomma, è già scritto nel titolo. C'è poco da fare. Riascoltate

0: Ciao Betty, sono Franco.
1: Ciao Franco.
0: Senti, se mi consenti, io vorrei fare lo sconsiglio.
1: Oh, cioè, bene.
0: La serie più brutta che io ho visto in assoluto si chiama Curfew, credo sia ancora disponibile.
1: Sì.
0: Ed è una serie che parla di uomini che vengono praticamente sottoposti a coprifuoco dalle 7 della sera alle 7 del mattino e costretti a indossare un braccialetto elettronico. Una trama pretestuosa.
1: Sì.

0: una cosa una bruttissima recitata male, che sconsiglio assolutamente.
1: Beh, il problema, lui, guarda, Francesco, credo, perfetto, ce la siamo memorizzata, anche se ti dirò, a me mi aveva un po' incuriosito, ma non abbiamo capito il titolo, Curfew, ok, scritto Curfew, Curfew, da non vedere assolutamente, parola del nostro ascoltatore Francesco, perché anche gli ascoltatori hanno ragione.

0: ma che è? Sembra di stare nell'ultima parte in un film di 007, non lo so, mi sono immaginata quello. Four to the floor, Star Sailor su Radio Capital.
1: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Le notizie delle 11, buongiorno da Imma Baccellieri.

0: Il prezzo dei carburanti sfiora i 3 euro al litro. Oggi il caro benzina sarà discusso nel Consiglio dei Ministri, dove arriverà il via libera per una proroga sul taglio delle accise. Per il caro carburante gli italiani tra luglio e agosto hanno speso quasi 2 miliardi in più dell'anno scorso, secondo i dati di Confesercenti. Gli automobilisti hanno sostenuto una spesa per i rifornimenti superiore del 20% rispetto agli stessi mesi del 2025. Un detenuto evaso dal carcere di Augusta in provincia di Siracusa si trovava in regime di massima sicurezza. Sono in corso le ricerche dell'uomo. È stata anche aperta un'inchiesta della procura per capire le modalità dell'evasione. Corsi di italiano obbligatori per i genitori di studenti stranieri con un basso rendimento scolastico. È la proposta lanciata dal ministro Valditara dal palco del meeting di Rimini. Per il ministro dell'istruzione è un modo per coinvolgere le famiglie nel percorso scolastico dei figli. Sentiamolo.
1: Proporrò, fra l'altro, di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per quei genitori i cui figli non vanno bene a scuola, hanno problemi all'interno della comunità scolastica, perché non si può perdere a casa quello che si impara a scuola, perché il fatto che un genitore conosca la nostra lingua, si informi sulla carriera scolastica del proprio figlio, interagisca con i docenti, venga a scuola e si informi dell'andamento scolastico del proprio figlio.
0: Ultima partita del girone per la nazionale azzurra di volley femminile agli europei. Finora la squadra di Velasco non ha mai perso un set. Oggi pomeriggio alle 16 la partita contro la Francia. Capital News torna alle 12.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
5: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
4: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
5: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Stay Together qui su Radio Capital, ma infatti, ma stiamo tutti insieme almeno fino a mezzogiorno, ma no, ma stiamo tutti insieme su Radio Capital 24 ore su 24. Ci sono molti di voi che ci ascoltano soprattutto di notte, magari perché viaggiano, magari perché durante la notte riescono a conquistare quella concentrazione, no, che durante il giorno mi rendo conto è abbastanza difficile, anche se adesso, no, ancora la situazione è abbastanza silenziosa, parlo della città, ci sono ancora tanti posti, parcheggi, poca confusione per le strade, no? Sì, ma abbastanza, i miei colleghi dicono sì, beh, ti ancora non ti sei bevuta il cervello, no, infatti questo era. E quindi questo è la situazione di questa giornata, arrivati per l'appunto al 26 di agosto, però io comunque che siate tornati al lavoro o meno, oppure che lo riabbracciate fra qualche ora, fra qualche giorno magari, sappiate che in Giappone c'è tutto un modo diverso di approcciarsi al mondo del lavoro. C'è una fortissima competizione, c'è una fortissima richiesta proprio di lavoro nel senso di produttività, e quindi molti giapponesi si ritrovano anche esauriti, che non ce la fanno, eccetera. E c'è un bar, immaginatelo, dove si parla solo di cambiare lavoro. Cioè voi entrate lì, vi lamentate, parlate di quanto perché fa schifo, perché allora io sa perché poi il mio capo oggi è perché quella, e allora vorrei cambiare lavoro. Però io poi aggiungo, ma non per essere una che vuole mettere per forza la pulce nell'orecchio, ma non è che l'altro lavoro potrebbe essere diverso, perché alla fine le dinamiche in tutti i posti sono esattamente uguali. E allora voi mi direte, ma che cosa cambia rispetto al resto dei bar? È che tutti i drink sono gratuiti. Quindi dice che i baristi del locale sono dei consulenti, non sono dei baristi, sono dei consulenti di carriera, sono pronti ad ascoltare, ci sono degli spazi apposta, perché molti sono anche insicuri, cioè non è che c'è solo la lamentela perché quella cosa ti ha fatto arrabbiare, ma ti ha fatto arrabbiare perché tu lo vivi gratis, male, e il fatto che sia gratis non è un espediente perché dice così richiamiamo più clienti, ma è per legge, perché non ci si può far pagare per mostrare offerte di lavoro. Quindi qualsiasi bevanda deve essere per forza offerta. Quindi uno va là, si lamenta del proprio lavoro, c'è un consulente e magari ne trova un altro nuovo. Non sarebbe male neanche in Italia.

Houston, lei si chiama Stella Lefty qui su Radio Capital alle 11.11, che è un numero che porta bene, no? Quando si vedono le ore doppie vuol dire che è un portafortuna, cosa che io ho scoperto un anno fa, giuro. Cioè, vabbè, meglio tardi che mai, non è che cambi la vita, una cosa del genere. Allora, stavamo parlando di questo bar, di questi bar in realtà giapponesi, dove ci si può sfogare di tutta la situazione professionale che stiamo vivendo, in cambio si ricevono dei drink gratuiti, ma perché ad ascoltarci non sono dei baristi, che comunque si ascoltano di tutto, ma sono proprio dei consulenti professionali. E all'interno di questi luoghi in realtà ci sono poi delle offerte di lavoro, cioè uno può andare lì, sfogarsi e dire sì, io però vorrei cambiare perché so fare questo, questo e quest'altro. Ci crederete che il 60% dei clienti non è ancora arrivato a una decisione? Cioè rimane lì ancora a lamentarsi e non cambia quello che sta facendo? Allora perché? Cioè solo il gusto di lamentarsi, perché poi alle volte quello è, oppure la mancanza di coraggio di provare a cambiare. Voi ci andreste in un posto del genere? L'avete mai fatto? No, non credo che in Italia esistano posti del genere. Lamentarsi con chi si conosce del proprio lavoro, cioè altro che, però poi magari a un certo punto uno dovrebbe anche cambiare. Se no, sapete che si fa? Si va tutti a Kokomo, che è questa meravigliosa isola tropicale ideale, Jamaica, esatto, dove i Beach Boys ci portano con questo.

Questo è Zucchero su Radio Capital con Il Volo alle 11.20. Buona giornata ancora da noi di Capital Summer, Betty Senatore, poi c'è Laura Stellini in redazione, il nostro Maurino in regia. Allora c'è Pia che al 342-342-2190 dice che anche lei aveva bisogno di lamentarsi un po' dopo il lavoro, no? Ogni tanto capita, dice, senti, mi è successa sta cosa e te la devo raccontare. E all'epoca il suo ragazzo era un sociologo e le rispondeva: e allora cosa fai per cambiare questa situazione? Cioè lui si metteva proprio nei panni del suo lavoro. La cosa però mi irritava, scrive Pia, perché io volevo solo lamentarmi e sentirmi dire che avevo ragione. Hai presente quelle risposte empatiche? Sì tesoro, fai bene, dici tutte cose giuste, però alle volte non tutti sono empatici, ecco, diciamo così. Poi Antonio dice: se fanno così in Italia e ti danno un cocktail gratis per lamentarsi, chiaro che continuano a lamentarsi in perpetuo pur di bere gratis e quindi non trovare un nuovo lavoro. Ugo da Brescia dice: ma scusami, questi vanno al bar, che poi non è un bar, ora noi l'abbiamo chiamato così, ma non è proprio un bar, si bevono i drink, chi glielo fa fare cambiare lavoro? Ugo, sì, però nascono in questo modo. Invece volevo mandare un particolare saluto ad Artemio. Artemio è il nostro ascoltatore più preciso, perché mi ha mandato lo screenshot del suo telefono che indicava le 11:11 dell'11 novembre 2011, quando dove lui si trovava c'erano 11 gradi. Una roba che effettivamente non si è mai vista e non ricapiterà mai, cioè sì, ci sono dei calcoli per cui ricapiterà, però in questo momento non ce la posso fare a farli. Artemio, complimenti per esserti ricordato di fare questo screenshot molto preciso.

0: chitarra Slash.
1: Al piano Alicia Keys.
2: Alla batteria Franz Di Cioccio.
3: Alle tastiere Keith Emerson.
4: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
5: Ciao patatina.
6: Ciao patatina.
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
7: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson. Aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1. Tu a soli 399,50 €. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I giardini di marzo su Radio Capitale, dove se no, con Lucio Battisti. Sono le 11.33, noi ci trasferiamo allora un po' a Venezia, ma un po' anche nella provincia di Brindisi, a Mesagne, perché lì è stato realizzato questo documentario diretto da Simone Amendola dal titolo Waiting for Ken Loach. Di che cosa parla? È di una sala cinematografica gestita da ragazzi, ma ce lo facciamo spiegare direttamente da loro, da Floriana. Buongiorno Floriana, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie, grazie a voi.
0: Allora Floriana, innanzitutto dici la tua età, perché so che siete giovanissimi voi che gestite questo cinema.
1: Sì, è vero. Allora, i ragazzi sono giovanissimi, hanno tra gli 11 e i 18 anni. Io sono, diciamo, quella un po' più vecchia, perché sono un po', diciamo, la responsabile, e quindi sono un po' più grandicella di loro. Però c'è qui con me Mattia, che ha 18 anni e insomma è uno dei rappresentanti con cui parleranno per loro a nome del gruppo.
0: Ah, perfetto. Allora parliamo con Mattia. Grazie Floriana per questa introduzione, che sono curiosi.
1: Lo passo subito. Grazie.
0: Ma grazie a te, perché sono curiosissima di sapere come si organizza il lavoro di questo gruppo. Allora, Mattia, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Senti,
2: buongiorno, grazie per l'invito.
0: Ma no, ma complimenti a voi ragazzi che dedicate il vostro tempo libero al cinema, che alla vostra età di solito non è così amato, anche se negli ultimi anni, no, va detto che negli ultimi anni voi state conquistando i cinema, e questo ci fa molto piacere. Come è nata innanzitutto la tua passione per il cinema?
2: Beh, allora è nata proprio grazie a questo progetto, in realtà, perché comunque io ero abituato a vedere il cinema soltanto come spettatore, invece grazie proprio alle radici di questo progetto, cioè ai progetti scuola, e grazie a Floriana e a Simone, che sono stati i nostri fantastici coach, ci hanno fatto scoprire un lato che spesso non si conosce del cinema, no? Cioè capire cosa c'è dietro una scena, quali sono i tecnicismi. E certo, questo l'hanno fatto proprio facendoci girare a noi dei piccoli cortometraggi in cui eravamo sia attori ma anche membri della crew, quindi curavamo noi la sceneggiatura e la scenografia, i trucchi, eravamo, diciamo, protagonisti del film in tutti i suoi lati.
0: Ecco, e poi c'è stato il passaggio alla gestione di una piccola sala cinematografica, che va detto ingresso gratuito.
2: Certo. Beh, questo si inserisce in un percorso, diciamo, anche più ampio, che in qualche modo coinvolge anche la nostra città, perché comunque Mesagne è un centro di 27.000 abitanti che da un po' di anni non disponeva più di un cinema, e questo chiaramente si inserisce in un'era in cui purtroppo lo streaming sta un po' danneggiando, no?
0: Che non lo sappiamo.

0: Lo sappiamo, Mattia.
1: Addirittura fino a 40 anni fa questa città godeva della presenza di più di 2 cinema, addirittura anche 4 in alcuni momenti.
0: No.
1: Quindi poi siamo arrivati in una fase in cui non ce n'era neanche uno. E noi comunque che avevamo sviluppato questa passione per il cinema, avvertivamo e soffrivamo la mancanza di una sala cinematografica. Così ci siamo rimboccati le maniche, siamo andati noi dal sindaco a chiedere un posto dove poter, diciamo, aprire un piccolo cinema, e appunto è nato il piccolo cinema che Locce.
0: Si chiama così, il piccolo cinema che Locce, non a caso poi sì, il titolo del documentario è proprio questo, più o meno questo, Waiting for Ken Locce. Senti, esatto, chi decide i tipi di film che vengono proiettati? Cioè, vi mettete lì, allora, scegliete un filone, da lì
1: sì,
0: poi...
1: Sì, esatto.
0: Ah, ok.
1: Esatto, diciamo che noi siamo una squadra ormai, quindi abbiamo, ognuno di noi ha un ruolo preciso, anche se... preferiamo sempre poi ovviamente nelle situazioni più, diciamo, impegnative lavorare insieme. Comunque esiste un gruppo di noi che si occupa proprio di questo, cioè di curare la programmazione e quindi di scegliere dei filoni anche in base magari al momento dell'anno che ovviamente ricorre. Scegliamo dei filoni e poi selezioniamo dei titoli. Noi preferiamo soprattutto proiettare magari film anche d'autore, che comunque non vengono proiettati spesso nei cinema perché sono un po' datati, però vogliamo far vivere alle persone un po' quello che abbiamo vissuto noi grazie a Florina e Simone, no? Perché ci hanno dato l'opportunità di riscoprire dei film che noi magari nella nostra vita non avevamo mai visto, come
0: certo,
1: Hitchcock per esempio, no? Che sono stati dei pilastri.
0: Stiamo parlando di un grande, di un insegnante, cioè proprio la regia insegnata a e quindi da,
1: esatto,
0: anzi da Hitchcock. Bene ragazzi, sono molto contenta del vostro impegno, che si sente molto appassionato del vostro lavoro, quindi in bocca al lupo e poi speriamo di vedere anche in altre situazioni questo documentario Waiting for Ken Loach, che racconta proprio la storia del vostro piccolo cinema a Mesagne in provincia di,
1: certo,
0: Brindisi. Un abbraccio,
1: certo,
0: Mattia, buon lavoro.
1: Grazie,
0: ciao.
1: Grazie mille, ciao ciao.
2: Radio Capital.

Io Tears for Another Day, che poi ricorda un po' la canzone dei Duran Duran, Save Your Prayer in realtà, vabbè, comunque insomma più o meno conserva queste lacrime. The Weeknd su Radio Capital, e anche un pensiero a quelli che l'hanno visto dal vivo, perché si è esibito a Milano, due date pazzesche, cioè un'invidia per quelli che sono riusciti a vederlo, perché già mi sembra per la seconda volta che non riesco a beccarlo. Non sono veloce io sull'acquisto dei biglietti, niente, devo imparare da, neanche da quelli più giovani, devo proprio imparare. Ascoltiamoci Prince, che fa sempre bene, Let's Go Crazy.

Depeche Mode, Policy of Truth. Allora Susi, al 342-342-2190 WhatsApp di Radio Capital, però se vogliamo rimanere amiche, cioè ascoltatrice e conduttrice, ma amiche insomma, non mi devi descrivere queste cose perché io poi ci sto male. Ecco, allora Susi aveva perso le speranze, cioè aveva perso soprattutto una marea di ore per trovare i biglietti per il concerto di The Weeknd.

Bond. E il giorno prima, cioè il giorno prima, sui canali ufficiali è riuscita a comprare il biglietto. E mi aggiunge anche, e questo è un coltello che si affonda proprio dentro la piaga, è stato un concerto stupendo. Susi, però sono contenta che almeno te l'abbia visto e anche tu avevi perso le speranze, ma le hai riguadagnate. Io però ho visto Bruno Mars, non so se per esempio tu l'hai visto.

0: sempre di domenica, Daniele Silvestri su Radio Capital, che poi è l'ultima canzone per oggi di Capital Summer. Ovviamente ci risentiamo domani come sempre per le nostre 3 ore a partire dalle 9. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato, grazie anche a Laura in redazione, a Maurino in regia e soprattutto grazie da me, Betty Senatore. Sipario!
1: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
3: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
3: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
3: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Le notizie delle 12 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Una gigantesca frana tra Tibet e Nepal può trasformarsi in un'ecatombe. Le prime informazioni parlano di gravi perdite e persone disperse. Al momento non è stato diffuso però un bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato il massimo impegno per cercare e soccorrere le persone disperse. 3 persone sono rimaste gravemente ferite nell'esplosione di un bed and breakfast a Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Tra i feriti anche una bambina di 10 anni ricoverata in ospedale insieme ai suoi genitori. Sono tutti in prognosi riservata, hanno riportato ustioni.

0: di secondo e terzo grado su oltre il 30% del corpo. Nell'esplosione dell'edificio è crollato parte del solaio e una parete di cartongesso. Glovo dovrà garantire ai lavoratori scarpe ergonomiche, giacche antipioggia e un luogo di riparo in caso di maltempo. La sentenza arriva dal Tribunale del Lavoro di Torino. Ce ne parla Imma Bacelliere.
1: La causa contro Glovo è partita da un rider nigeriano di 35 anni, Stanley Ibaroga. L'uomo ha portato in tribunale Fudigno, l'azienda che controlla la piattaforma di delivery, perché è costretto a lavorare a Torino senza l'attrezzatura adeguata. I giudici hanno dato ragione al lavoratore riconoscendo omissioni in materia di sicurezza. Glovo dovrà fornire ai ciclofattorini scarpe e giacche antipioggia, mascherine contro lo smog e kit per la medicazione. Secondo i giudici, l'azienda deve garantire un rifugio in caso di maltempo e l'accesso gratuito ai servizi igienici anche attraverso collaborazioni con negozi o bar. Nel 2025 era stato il Tribunale di Milano a obbligare le aziende a fornire ai rider dispositivi di sicurezza per proteggerli dal caldo.
0: Alle 16, ultima partita della fase eliminatoria agli europei di pallavolo femminile, l'Italia si gioca il primo posto nel gruppo D contro la Francia. Capital News torna alle 15.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni a centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre notebook Lenovo IdeaPad Slim Intel Core i7 a €649. Per te un buono da €100 spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: Stai ascoltando Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital. Anni 10.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo. Alzeremo la testa dai cellulari. Fino a che gli occhi riusciranno a guardare. Vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero. Senza bisogno

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. Alla chitarra Mark Knopfler.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
8: La spesa intelligente!
9: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
12: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
3: Corri da Troni, dal

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like pina coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Su Radio Capital.

0: Date di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Jeff Buckley. Al basso Sting. Alla chitarra B.B. King. Alla tromba Herb Alpert. Alla batteria Ian Paice.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
5: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
5: Una produzione, One Podcast.
6: Da Troni fino al

0: dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
3: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
4: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Regime di alta pressione sull'Italia con temperature di nuovo in aumento. Nel corso del pomeriggio cieli pressoché sereni al centro-sud, nubi sparse al nord con qualche breve acquazzone sui rilievi di confine. In serata e nella prossima notte situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

In questa canzone c'è un po' di Africa, c'è un po' di America, c'è un po' di tutto praticamente. E soprattutto non c'è la mia voce, però questo è il problema grosso. Poi non dite che non vi voglio bene, eh? Nonostante tutto, nonostante una laringite pazzesca, io oggi sono qui su Radio Capital. Non so cosa ne uscirà fuori da qui alle 5, ma sì, sono io, sono Fabio Arbois, non ci credete? Non è che posso cambiare, non sto facendo nessuna imitazione, è proprio così, cioè si è tagliata completamente da ieri pomeriggio. Le prime avvisaglie verso la fine del programma di ieri, ieri sera praticamente mutismo cosmico. E quindi oggi si parla poco e si mette molta musica. Saluto Irene Noli che oggi è in redazione, se mi sente. Ciao. Tommaso Checchi in regia. E naturalmente tanta musica da ascoltare qui su Radio Capital. Perdonatemi se oggi parlerò poco, perché sinceramente tediarvi con questa voce, anche no. La cosa fondamentale su Radio Capital comunque è che c'è sempre la bella musica, meno male. Siamo saldi almeno da quel punto di vista. Se volete interagire con noi nella giornata mondiale del cane, 342 342 390, intanto arriva la nuova di Birth che si intitola Più in alto.

Festa di Radio Capital, il Capital Live a Milano a giugno, ed è stato veramente un gran bel concerto, quello di Birth che abbiamo riascoltato su Radio Capital con Più in Alto. Se per caso tra di voi che siete lì all'ascolto di Radio Capital c'è qualcuno che sa darmi un consiglio per evitare questa voce così orribile, è ben accetto, ok? 342-342-2190. L'ho detto, la bella musica non mancherà oggi, quello che mancheranno saranno molte delle mie parole che di solito vi ammorbano, perché sicuramente vi ammorbano con un sacco di informazioni a livello musicale, ma oggi cercherò di dare il meno possibile da quel punto di vista e il massimo invece a livello musicale. Per questo motivo avevo ripescato una canzone degli anni 80 firmata da Phil Collins, quella che venne anche inserita nella soundtrack di Miami Vice. La canzone si intitola In the Air Tonight dal 1981.

questa canzone dei Blur che era uscita in contemporanea con Roll With It degli Oasis. Ah, non sembro neanche io praticamente, anzi mi ripresento, sono Fabio Bau, meglio quel che resta, su Radio Capital. Erano uscite in contemporanea, praticamente Oasis e Blur hanno fatto la battaglia mediatica praticamente per quanto riguarda i giornali britannici, la battaglia del Britpop vinta dai Blur, perché con questa canzone, grazie alle 270.000 copie vendute, arrivarono al numero 1, mentre Roll With It degli Oasis si fermò al numero 2 perché vendette soltanto, si fa per dire, nella prima settimana 220.000 copie. Cioè, vendere 220.000 copie adesso, secondo me, fisiche, non sto parlando di digitali, download o di video guardati su internet, no, proprio fisiche, vendute fisicamente, insomma, un grande risultato, e quella battaglia l'hanno vinta praticamente Blur. Poi, all'uscita dei due album, si sono rifatti gli Oasis, perché What's the Story Morning Glory è stato il disco che è arrivato velocissimamente al numero uno della classifica britannica e di quelli che sono gli album più venduti. Allora, questa è Radio Capital con quel che resta dell'Arbois, con Tommaso Checchi in regia e con Irene Noli in redazione. Loro, da Arezzo, si chiamano Negrita.

0: Mi sa che prenderò i vostri consigli, li scrivo tutti su un foglio e poi dopo li provo tutti praticamente. Grazie ad Alessandra che è un erborista, ci sono stato fidanzato 5 anni, quegli erboristi sono sempre delle belle persone, quindi grazie per il consiglio. E questa chi era? Era Amy Winehouse con la sua versione di The Girl from Ipanema.
1: Alla voce Mariah Carey.

0: ai cori The Three Degrees. Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: My Movies presenta.
3: Scusa, ho bisogno di parlarti.
4: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
3: Sono cambiate tante cose dal liceo.
2: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.

0: Mi serve un lavoro.
1: Hai già lavorato in cucina?
0: Certo. Scusate.
2: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
0: Sa che posso anche cucinare?
3: Ha detto che è un cuoco, chef!
0: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
2: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
4: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

canzone che praticamente il famoso generale che stava con Elvis Presley voleva rubare a Dolly Parton. Cioè lei ha detto: questa ce la prendiamo noi, cambiamo alcune parti, la firmiamo anche noi e ti diamo due spicci. Lei disse: no, questa è mia, l'ho scritta io, è una storia mia e me la canto io. E così ha fatto. Brava, brava Dolly Parton, che purtroppo è arrivata la notizia ieri sera, se n'è andata a 80 anni, era malata da tempo, quasi nessuno lo sapeva. Molti di noi sono passati anche dalle sue house che stanno negli Stati Uniti d'America. Ci sono passato nel 94, dove si va a mangiare, dove ci sono queste sfide che ricordano i nordisti e i sudisti, ci sono le sfide a cavallo e con le diligenze. Insomma, è una cosa abbastanza curiosa, chiaramente è una cosa da turisti. Cioè, penso che gli americani non ci vadano a vedere queste cose, ma è una di quelle cose che poi, se ti capitano, fai. È famosissima anche per la sua Dollywood, no? Lei è la regina del country, c'è poco da fare. Se il re del pop era...

Michael Jackson, la regina del pop, e Madonna, lei è la regina incontrastata del country, quindi l'abbiamo voluta omaggiare anche noi. L'ha fatto Betty Senatore questa mattina traendo una canzone da 9 to 5, film in cui lei era anche protagonista, no? Cantava la canzone della sigla del film sui titoli di coda, ma era anche una delle protagoniste di quel film. Questa è Radio Capital con l'Arbo al microfono fino alle 5, c'è Tommaso in regia, Irene Noli in redazione, e la prossima canzone è dei Foo Fighters. Dal 2021 siamo andati a ripescare dall'archivio Making Fire.

I Foo Fighters. Quanto è bella questa versione, molto gospel, molto molto gospel, la versione rifatta da Mark Ronson. Making a Fire dal 2021, la band Dave Grohl, ex batterista di Nirvana, che a un certo punto poi, visto che i Nirvana erano finiti dopo la morte di Kurt Cobain, ha deciso di buttarsi in altri progetti, e questo è uno di quelli, molto fortunato tra l'altro come progetto. Allora, verso la metà di luglio, per un giorno soltanto, al cinema in tutta Italia e in tutto il mondo è arrivato un film che era Wham in China, che raccontava quella tournée degli Wham, primo gruppo pop europeo ad arrivare a suonare in Cina. Bello, veramente bello. Ecco, qui c'è George Michael.

Tabula rasa elettrificata, così si chiamava questo album del 1997 dei CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, ed è una band fondamentale per quanto riguarda la musica italiana, arrivata dopo i CCCP, altro gruppo che per chi ha ascoltato la musica un po' alternativa negli anni 80-90, cioè praticamente si ricorda perfettamente. Una band questa molto particolare, con Giovanni Lindo Ferretti, che insieme a Massimo Zamboni era il nucleo emiliano di questo gruppo, e poi c'era anche Gianni Maroccolo, c'era Francesco Magnelli, insomma era un progetto musicale interessante. A sorpresa questo disco, guardate un po', arrivò al numero uno dei più venduti in Italia. Non se lo aspettava nessuno, cioè uscito la settimana dopo era lì in vetta alla classifica italiana della FIMI, e quindi insomma aveva sorpreso tutti quanti, e forse anche grazie a questo singolo fortunatissimo intitolato Forma e Sostanza. Alle 14:48 minuti ci avviciniamo al prossimo appuntamento con le Capital News, ma

Non ero io, no, ma non sono io effettivamente questo. Era Shaggy su Radio Capital con I Wasn't Me, l'anno il 2000 su Radio Capital, fino alle 5 c'è quello che resta dell'Arbois, quindi adesso c'è un'altra canzone da farvi ascoltare che mi piace molto, di Montel Jordan.

0: €50. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Le notizie alle 15, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Devastazione in Nepal dopo una gigantesca inondazione. Finora ci sono 31 morti accertate, 93 feriti, oltre 300 turisti dispersi, in gran parte stranieri. Una valanga di ghiaccio o forse un terremoto ha provocato al confine con la Cina una frana che ha bloccato il corso di un fiume. Queste le prime ipotesi delle autorità nepalesi e cinesi. L'acqua ha invaso un'intera vallata, distrutti ponti, scuole e centrali idroelettriche. Risultano in Nepal 90 italiani. Il Ministero degli Esteri sta cercando di capire quanti di loro sono nella zona del disastro. Elicottero finisce contro i cavi elettrici e precipita. Due persone sono morte nell'incidente in mattinata vicino alla diga di Campiccioli, provincia del Verbano, Cusio Ossola, in Piemonte. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63. Il governo va verso la proroga del taglio delle accise per intervenire sul caro carburante. Il Consiglio dei Ministri alle 18, benzina e diesel sempre sopra i 2 euro al litro. A registrare i prezzi più bassi, un piccolo paese in provincia di Teramo, Valle Castellana, dove la pompa di benzina è gestita dal comune. Sentiamo il sindaco di Valle Castellana, Camillo D'Angelo, ospite ad Breakfast Club.
5: L'iniziativa partì per evitare la chiusura di un servizio in un comune dell'area interna dell'Appennino. Abbiamo capito che c'era la possibilità anche di calmierare i prezzi e così abbiamo fatto dall'epoca in cui l'abbiamo aperta, quindi dal 2022. Costa 1,75 la benzina e 1,99 il gasolio, quindi parliamo di una ventina di centesimi in meno. Abbiamo ridotto al minimo tutti i costi, quindi lo facciamo con il self-service. Il distributore è piccolino, ha dei costi molto elevati. È un modello replicabile non solo in Abruzzo, ma replicabile in tutti i comuni interni dell'Italia. E qualcuno negli ultimi mesi sta venendo anche dai comuni limitrofi, dalle città vicine.
4: In arrivo una nuova ondata di calore con anche 12 gradi sopra la media del periodo. Venerdì 9 città in allerta rossa e 9 da bollino arancione. Poi nel weekend lieve calo delle temperature. Sfida per il primo posto nel girone tra Italia e Francia agli europei di pallavolo femminile. Le azzurre del volley vengono da 4 vittorie senza mai perdere un set. La sfida inizia tra meno di un'ora alle 16 quando torna anche Capital News.
6: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi, a €699. Per te un buono da €100 spesso.

0: scegliere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

We All Shine On, Instant Karma. Questo era John Lennon su Radio Capital con uno dei suoi singoli di maggiore successo sicuramente, ma soprattutto la cosa curiosa è che questa canzone appena ascoltata su Radio Capital praticamente lui l'ha scritta il 27 gennaio del 70, la mattina. Era lì, si è svegliato, ce l'aveva in testa evidentemente, no? Quando ti svegli con un ritornello e con un qualcosa in testa, si è messo lì, l'ha scritta in un attimo e è andato agli Abbey Road Studios lo stesso giorno, ha inciso la canzone in solo 10 take. Ed è stato il primo singolo ufficiale di John Lennon e Yoko Ono. Stiamo parlando del 70, ma di gennaio, chiaro? La notizia dello scioglimento ufficiale dei Beatles arrivò soltanto il 10 aprile dello stesso anno, ok? Poi quello ufficiale a fine anno, con beghe legali a non finire tra Paul McCartney e il resto della band. Siete su Radio Capital, ve l'ho detto, con quello che resta dell'Arbois fino alle 5, spero di arrivarci ovviamente. La voce è oltretomba, molti dicono ma sei molto notturno, sì. Ricordo quei disc jockey degli anni 70 che andavano in onda di notte e facevano questa voce apposta. E la mia non esce così apposta. Vorrei tornasse la mia, sinceramente. Per questo motivo ho deciso che la prossima canzone ve la faccio sentire facendola partire come dicevano quelli bravi da zero, perché parte bene comunque. Lei si chiama Olivia Dean, è una novità su Radio Capital, la canzone è Baby Steps.

Si è già beccata la bellezza di 4 Brit Award, capito? Mica cotica, è una bravissima artista questa che arriva dalla Gran Bretagna, si chiama Olivia Dean. Novità su Radio Capital, Baby Steps, novità perché siamo nel 2026 ovviamente, e sono le 3:11 minuti di oggi, mercoledì 26 agosto 2026. Allora, abbiamo detto, oggi giornata mondiale del cane, da stamattina siamo stati inondati di fotografie dei vostri animaletti, di questi cani meravigliosi. Sono tanti quelli che sono arrivati cani di razza. Quello che posso dire, io avendo due bastardini che sono razze uniche, come li definisce la mia veterinaria, sono dei meticci meravigliosi, e che se potete dovete non comprare il cane ma andare a prendere, ad adottarlo magari in un canile, ok? Se li trovate è la cosa migliore. Ma purtroppo c'è la brutta abitudine che a Natale si regalano i cani ai bambini, no? Come regalo di Natale, perché il bimbo lo vuole. Poi arrivano le vacanze, spesso e volentieri verso giugno, luglio, questi cani finiscono nei canili perché purtroppo non si possono tenere. Ricordo sempre che non sono di giocattoli e tantomeno i suppellettili da mettere lì sul comodino, non si possono buttare in cantina o dentro un armadio. Quindi se prendete un cane, un gatto, una tartaruga, ricordatevi che quell'essere lì è un essere vivente e che starà con voi fino all'ultimo giorno, e quindi dovete assolutamente prendervi cura di lui al 100%. Su Radio Capital dal 1980 arriva anche The Magnificent Seven, canzone poi campionata un sacco di volte, loro erano i Clash.

0: Flowers su Radio Capital. L'anno era il 1996 e non ce lo siamo riascoltati questo brano chiamato Wanted Light, l'anno in cui Radio Capital diventò network di tutta Italia. Non per niente in questo 2026 stiamo continuando a festeggiare i 30 anni di Radio Capital proprio come network, ok? La prossima canzone ci riporta in Italia con un grande amico di Radio Capital, Max Gazzè, che riascoltiamo ne Il Solito Sesso.
1: Ciao.

Dal 2012 John Legend su Radio Capital, la canzone si chiama Tonight, Best You Ever Had, canzone molto piacevole che abbiamo riascoltato insieme in questa giornata di metà settimana di mercoledì. Adesso il prossimo gruppo invece è un super gruppo con Paul Heaton alla voce e c'era anche Norman Cook, a.k.a. Fatboy Slim. How

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Look at the stars, look how they shine for you.
1: Alla chitarra Nile Rodgers.
0: Al piano Billy Joel.
1: Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Art of Noise.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.

esattamente 50 anni fa, nell'aprile del 1976, usciva questa canzone di Marvin Gaye, I Want You, riascoltata su Radio Capital, scritta da Leon Ware e da Arthur T-Boy Ross. Era nata per un progetto diverso, poi però Marvin Gaye l'ha sentita, si è innamorato e l'ha trasformata, con questo ritmo quasi disco, in un capolavoro assoluto che ha poi influenzato tantissimi artisti, tanti poi sono messi anche in gioco per rifare questa canzone, ma bella come questa mi sa che non ci sono mai riusciti alla fine. 15:37 minuti, questa è Radio Capital. La prossima canzone invece è di un personaggio che ormai da anni apprezziamo, Sam Smith, Diamonds.

Diamonds, questa è la canzone di Sam Smith, l'anno era il 2020, riascoltata insieme su Radio Capital. La prossima invece, se avete la versione originale dell'album che era Kissing to Be Clever, non la troverete perché era uscito come 45 giri dopo il successo di quell'intero album dei Culture Club. Poi è stata inserita invece nella versione dell'album che è stato pubblicato negli Stati Uniti d'America. Time, Clock of the Heart, Culture Club.

ricordate il video di questa canzone che era stato girato a Goa in India? Era un video molto curioso, quello di questa canzone chiamata Freak. Lui è Samuele Bersani, grande amico di Radio Capital, che spesso e volentieri riascoltiamo, ma d'altronde siamo a Radio Capital, solo bella musica. Invece il 26 agosto del 2019 un ragazzo chiamato Ed Sheeran chiuse il suo Divide Tour con uno spettacolo al Chantry Park di Ipswich in Inghilterra, vicino alla sua città natale. Il tour era iniziato il 16 marzo del 2017, 2 anni prima, e aveva stabilito al tempo il record di maggiore incasso, guadagnando qualcosa come 775,6 milioni di dollari per 255 concerti. Lui ce l'abbiamo qui con noi, Ed Sheeran, e questa si intitola Shape.

al 2009 quando abbiamo imparato a conoscere Florence and the Machine grazie a questa canzone che era You Got the Love, ma che era già uscita nel dicembre del 1986. Magari molti non se la ricordano, ma si ballava tanto la canzone firmata da Candy Staton, che era proprio You Got the Love. Loro l'hanno ripresa, l'hanno riarrangiata, rielaborata e riportata al successo non soltanto in Inghilterra, ma devo dire grazie a questa canzone, a questo successo, sono arrivati negli Stati Uniti, che è il loro paese, e poi anche in tutto il resto del mondo. Bravi, bravi, bravi, soprattutto brava lei, che è Florence Welch, che tra un paio di giorni compirà anche gli anni, e quindi così ne abbiamo approfittato. Non si fanno mai gli auguri di buon compleanno in anticipo, quindi glieli faremo tra un paio di giorni venerdì, sempre che la voce ritorni al suo posto, eh? Io devo lavorarci un pochettino sopra. Intanto me la parlo con voi tranquillamente con questa canzone dei Molocco che si chiama Sing It Back su Radio Cap.

0: Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Meta pagherà 16 miliardi 700 milioni di dollari agli stati americani come patteggiamento per l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi, lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California. Ora tutti gli aggiornamenti sulla tragica inondazione in Nepal. Finora ci sono 31 morti accertate, ma il bilancio è destinato a salire drammaticamente. 93 feriti, centinaia di dispersi, tra i quali molti turisti stranieri. Ci aggiorna Enzo Panizio.
5: L'acqua ha invaso un'intera vallata, travolgendo diversi villaggi nel distretto di Rasua, al confine con la Cina. Distrutti ponti, scuole, centrali idroelettriche. Secondo le prime ipotesi delle autorità nepalesi, un terremoto ha provocato una frana, i massi hanno bloccato il corso di un fiume con l'acqua che si è accumulata e alla fine è esondata dagli altri corsi d'acqua della zona. Un'altra ipotesi è che tutto sia partito da una valanga di ghiaccio. Due italiani sono stati evacuati dalla zona interessata dal disastro, stanno bene e non ci risultano altri connazionali coinvolti, ha fatto sapere il ministro degli esteri italiano.
4: In Lombardia, primo suicidio assistito gestito dal servizio sanitario regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59enne, affetto da sclerosi multipla, è morto il 25 agosto. È la terza persona in Lombardia ad accedere al suicidio assistito, ma il primo caso interamente gestito dal servizio sanitario regionale. Harry e Meghan tornano nel Regno Unito, il grande giorno del rientro in patria. Dopo 6 anni è arrivato per il duca e la duchessa del Sussex insieme ai 2 figli con un volo dalla California. Siamo allo sport, le azzurre della pallavolo in campo agli europei di volley. Italia-Francia, sfida decisiva per il primo posto nel girone D, sfida che è appena iniziata. In vantaggio l'Italia, 2-0 nel primo set. Ragazze di Velasco finora perfette, hanno vinto 4 partite su 4 senza perdere neanche un set. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Nelle prossime ore serali e notturne, situazione quasi del tutto stazionaria, con bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi a carattere sparso al nord e su parte del centro, sereno sul resto del paese, specie al sud tirrenico. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci di calore. Buono e molto caldo altrove per la quinta ondata di caldo africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché?
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire anche al fine di

0: comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
4: La spesa intelligente!
5: Radio Capital. Solo bella musica.

devo ancora ringraziare il proprietario di una radio torinese dove lavoravo, perché a un certo punto, durante un trasloco, decise di buttare via un sacco di vinili. Tra i tanti vinili c'erano i 45 giri e disse il buon Pino: no, ma tanto questi non servono più a niente, facciamo degli scatoloni e li buttiamo, li andiamo a buttare in discarica. Certo, una parte di quegli scatoloni sono finiti a casa mia per ragioni di mia madre ai tempi, ma dentro quelli lì c'era anche i 45 giri degli Iron Horse che abbiamo ascoltato adesso per aprire la terza ora insieme in questo mercoledì 26 agosto 2026 su Radio Capital 1979. Chi vi parla è autorizzato da Fabio Arbua, che oggi praticamente ha perso la voce ed è rimasta questa. Io l'ho autorizzato a parlare così, purtroppo questa è quella che esce oggi, accontentatevi per adesso, poi speriamo che domani sia meglio ovviamente. C'è Tommaso Checchi in regia, c'è Irene Noli oggi in redazione. Siamo partiti, come detto, con una canzone Sweet Louie Louise degli Iron Horse del 1979, ma quest'ora, ho guardato la scaletta, è bellissima. Ci sono tante belle canzoni da ascoltare una dietro l'altra. Nel frattempo un occhio lo stiamo buttando anche alla pallavolo, lo sapete, noi ragazzi Velasco in campo per la partita con la Francia. Siamo al momento 9-5 per l'Italia, si sta

Giocando il primo set, devo dire che le ragazze si comportano bene sia le prime che le seconde linee. Bravo, bravo, bravo l'allenatore. La prossima canzone è una novità, la nuova di Beyoncé su Radio Capital.

La rugiada della mattina, Morning Dew su Radio Capital, lei era Beyoncé, l'anno 2026, naturalmente una canzone nuova che stiamo ascoltando come novità qui su Radio Capital. Belle, no? Anche le immagini, le fotografie della mattina con quella rugiada sulle foglie danno la sensazione quasi di autunno, ma anche quando fa tanto tanto caldo durante la notte, poi la mattina c'è il cambio di temperatura, un po' di umidità, un po' di rugiada sulle foglie, la si ritrova, però è più una cosa ambientata forse all'inizio della primavera e poi quando arriva l'autunno, no? Bello, bello, bello. Io da fotografo parlo, da quando amo fare le fotografie, quelle anche della natura, e quelle lì sono le più belle, fatte alle prime ore della mattina o la sera, quando cala il sole, quando sono il sole è meno violento. Allora, la prossima canzone che stiamo per ascoltare insieme su Radio Capital è una canzone che ha una storia molto curiosa, perché il 26 agosto del 1965 Sonny e Cher arrivarono al numero 1.

tecnica, proprio con la canzone che stiamo appena per ascoltare. Lui voleva sfruttare una cosa che aveva in testa da qualche tempo, perché aveva ascoltato I Need Baby di Bob Dylan e gli era rimasto in mente quel baby, baby, baby, baby, baby. Cioè era lì che ci rimuginava sopra. Quella sera, a un certo punto, la buona Cher se ne andò a dormire. Venne svegliata da sonno e disse: guarda, l'ho finita, dobbiamo incidere la canzone. Ovviamente

Agostini 1991, benvenuti in Paradiso, la canzone che c'è ancora in sottofondo qui su Radio Capital. Volevo salutare Roby perché l'altro giorno ho dato un consiglio un po' a tutti di comprarsi l'album Registrazioni Moderne, quello di Antonella Ruggero, fatto con i Timoria, con i Subsonica, con i Blue Vertigo, con molti altri gruppi. Lui se l'è accattato, l'ha trovato su eBay, tra l'altro uno che stava vicino a casa sua, l'ha ascoltato e mi ha fatto una bella recensione. Gli piace molto la versione delle canzoni con i Timoria, altri pezzi dice sono meglio degli originali, o meglio gli originali, dice Vacanze Romane, Mister Mandarino. Gli arrangiamenti mi sembrano tutti volti a far esaltare la voce straordinaria di Antonella. E beh, certo, era lei che si metteva in gioco, era il disco suo. Il prossimo su Capital è dei Coldplay. When you try-

0: insomma, lo sugar, lo zucchero c'è sempre un po' ovunque. Erano i Maroon 5 su Radio Capital.
1: Alla voce Bono. The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room.
0: Alle tastiere Don.

0: sax, Groover Washington Jr.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Da Troni fino al 16 settembre.

0: aumento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
2: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
2: Una produzione One Podcast.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatino.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Famosissima canzone degli anni 70, 1974, il Philly Sound, il suono di Filadelfia praticamente. Scritta questa canzone da due personaggi pazzeschi, che sono Gamble and Huff, che avevano scritto questa canzone praticamente come sigla del programma televisivo americano che era Soul Train. E tra l'altro questa canzone di Mother, Father, Sister and Brothers, perché questo significa MFSB, TSOP e The Sound of Philadelphia, infatti già nel titolo c'era il richiamo al Philadelphia Sound, era stata praticamente la prima canzone sigla di un programma TV ad arrivare al primo posto nella classifica americana di Billboard. Nessuno prima di loro c'era riuscito, ed era un gruppo strumentale, o meglio la Mother, Father, Sister and Brother era l'orchestra che stava lì di base ai Sigma Sound Studios di Philadelphia, perché Leon e Huff lavoravano per la Philadelphia International Records, loro scrivevano canzoni e poi si sceglievano gli artisti che le dovevano cantare, un po' come succedeva nella Motown Records di Barry Gordy. C'erano i tre che scrivevano le canzoni, Holland, Dodger, Holland, e poi si decideva di volta in volta. Questa la canta Marvin, questa la canta Diana, e via così, capito? Questa è per i Jackson 5. Era così, si faceva così. Cose che succedevano nella storia della musica black americana. Questa è Radio Capital, la prossima canzone ce la riportiamo dietro invece dal 2021, e lui invece lo conosciamo da più tempo. Sto parlando ovviamente di Sam Fender, che riascoltiamo nel pomeriggio del mercoledì qui su Radio Capital con questa canzone. 17 going under.

Sam Fender direttamente dall'Inghilterra, è del 94 ragazzo, quindi non è proprio un fischielletto, non è giovanissimo ma non è neanche tanto vecchio praticamente. L'abbiamo riascoltato insieme su Radio Capital con 17 Going Under. Nel frattempo l'Italia del volley sta vincendo il primo set, l'ha vinto 25-19 contro la Francia, si sta giocando adesso il secondo e c'è la Francia avanti all'Italia per il momento, però insomma è una bella partita da vedere sinceramente sui nostri monitor. La prossima canzone Pino Daniele la dedicò ad Anna Magnani e ce l'ascoltiamo insieme dall'89, si intitola Anna Verrà.

0: you gonna learn?
1: JK, Jamiroquai. Eh sì, lui su Radio Capital. Io sono Fabio Arbuà, lo so, non si riconosce la mia voce. Lo dico per chi ha scritto, ma chi è quello in onda? Mi sono collegato adesso, non ho capito bene. È quel che resta di me per oggi. Ma mi auguro che domani possa andare un po' meglio. Su Radio Capital il prossimo invece da 2014 è un personaggio che dal vivo veramente è molto bravo. Veramente bravo. James Bay su Radio Capital, All by the River. Try.

Lady Marmalade, che era delle Labelli, in questo caso ripresa da Christina Aguilera, Lil K. Maya and Pink, per il film del 2001 Moulin Rouge, quello molto bello, stravisto più volte sicuramente anche in TV, quello naturalmente con Nicole Kidman. Siamo arrivati quasi ai saluti, manca ancora una canzone e poi dalle 5 alle 8 in piena forma lui, per fortuna vostra naturalmente, Gigi Riemma nel pomeriggio di Radio Capital con Tommaso e con Irene. Arriva la prossima canzone che invece rappresenta gli anni 90 e che chiude ufficialmente il nostro appuntamento di oggi di metà settimana. Nel frattempo l'Italia è un po' dietro, nel secondo set con le francesi, però noi ci godiamo lo stesso i Duran Duran

0: Moon. Chiudiamo il nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio Tommaso Checchi in regia, Irene Noli in redazione e da quel che resta di Fabio Arguale auguri di un buon mercoledì sera. Tra poco c'è un buon Gigi Riemma che vi aspetta qui su Capital.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Le 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Enzo Panizio. Almeno 95 persone sono morte nella terribile inondazione in Nepal al confine con la Cina. Centinaia di turisti sono dispersi, in gran parte stranieri. Una frana causata da un terremoto o una valanga di ghiaccio, queste le ipotesi, ha sbarrato un corso d'acqua e fatto esondare i fiumi della zona, con l'acqua che ha invaso un'intera vallata. Diversi villaggi sono stati travolti nel distretto di Rasuwa. Due gli italiani evacuati, non risultano altri connazionali coinvolti, ha detto il Ministero degli Esteri. Alla guida sotto effetto di alcol e cocaina, un 52enne ha travolto e ucciso un 23enne in bicicletta a Mondragone in provincia di Caserta. Poi è scappato e ha provato a nascondersi. Ora è indagato per omicidio stradale. Per il giovane ciclista è stata inutile la corsa in pronto soccorso. Tra poco il Consiglio dei Ministri per prorogare il taglio delle accise sul diesel. La riunione inizia alle 18 e l'Italia ha chiesto all'Unione Europea un prestito da 9 miliardi dal fondo SAFE, miliardi destinati al riarmo. Inizialmente erano stati bloccati oltre 14 miliardi. La FIGC ritira il sostegno a Infantino in vista delle elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Critico il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli.
6: Malagò ieri sera mi aveva anticipato questa sua volontà, anzi personalmente avrei preso un po' più di tempo, intanto perché personalmente credo di essere amico di Infantino, mi ha fatto anche la cortesia di venire a trovarmi prima volta che un presidente della FIFA viene nella Lega, nella sede della Lega di Milano, e quindi per questo sono grato, però mi ha comunicato ieri sera questa sua decisione e ne prendo atto, mi limito a dire questo.
5: Secondo il Guardian, la UEFA ritirerà il boicottaggio ai tornei organizzati dalla FIFA. Il quotidiano britannico dice che la FIFA ha assicurato che il progetto per l'ingresso di capitali privati, ritirato nelle scorse settimane, non verrà ripresentato. Sfida per il primo posto del girone tra Italia e Francia agli europei di pallavolo femminile. Le azzurre hanno vinto il primo set, la Francia ha appena vinto il secondo. Tutti gli aggiornamenti alle 18 nella prossima edizione di Capital News.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

basso di Tina Weymouth, insistente dall'inizio alla fine del brano, la chitarra di Jerry Harrison. E questa era Talking Heads con Psycho Killer. Talking Heads e il loro Stop Making Sense, il famoso film registrato attraverso diversi concerti tra la fine dell'82 e inizio 83 al Pantages Theater di Los Angeles, che ha celebrato il suo quarantennale, visto che è uscito nell'83, tre anni fa. Adesso praticamente dal 12 agosto al 12 di questo mese lo trovate anche su Sky Arte, quindi la versione rimasterizzata in 4K. Se vi va di vederlo, io un saltino ce lo farei. Credo di averlo visto al cinema proprio all'epoca, ma sapete, la memoria un pochino si offusca. Comunque, buon pomeriggio. Se non ricordo male, quello che vedo dall'altra parte dovrebbe essere Alex Paletta, e qui la memoria mi aiuta. Se non ricordo male, c'è anche Anna Filiaggi di là in redazione, e quello bento che c'era prima di me è Fabio Orbo. Oggi poveneo di nuovo con la voce, castigato, mannaggia sto ragazzo, come dobbiamo fare aerosol a tutta la vita. 8 minuti dopo le 17, senti chi c'è? Loro ormai festival in tutto il mondo, insomma in tutta Europa, sicuramente in tutto il mondo, poi si organizzeranno. Questi sono i Nugenea col nuovo album che è uscito ufficialmente.

persone che non ce la fanno da sole e si devono sorreggere a vicenda. Dall'album People of the Moon dicevamo che è anche un bel tour estivo, il Summerwell Festival in Romania per i Nugene è agendato, poi c'è il Flow Festival, c'è stato ad Helsinki, ma insomma diverse date in giro per l'Europa. Adesso gli aspetta questa doppietta il 27 e 28 agosto a Cellamonte, provincia di Alessandria, e poi giocheranno in casa l'11 e il 12 settembre a Napoli. Come se non bastasse, il 19 un bel concerto in quel di Londra. E bravi Nugenea, terzo disco per loro, niente male davvero. Questi sono gli Spandau Ballet dagli anni 80.

My Baby, e siamo qualche tempo fa. Questa era Bridges to Babylon, 1997, un album molto interessante. A proposito dei Rolling Stones, a proposito di Mick Jagger, volevo così ricordare un paio di cose. Ad esempio il fatto che sono in classifica con il loro 25esimo album in studio, detto e sottolineo 25esimo. Si intitola Foreign Tongues, è pubblicato lo scorso 10 luglio, con dentro tantissime guest stars, Paul McCartney, che fa un po' sorridere, no? Paul McCartney sull'album dei Rolling Stones, ma ci sta. Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, il batterista dei Red Hot Chili Peppers, la grande produzione di Andrew Watt. Non ci sarà tour nel 2026 per dare tempo di riprendersi al povero Keith Richards, la sua artrite alle mani che lo costringe a suonare. Ha detto proprio in un'intervista: ormai ho imparato a suonare in una maniera completamente diversa, è un po' più lento il mio modo, devo usare qualche strategia particolare, ma insomma purtroppo di necessità virtù in questo caso. E poi, ragazzi, di Jagger anche una bella ricordo di Dolly Parton, che come sapete purtroppo ci ha lasciato, questa star del country famosa a tutti i livelli, persino presso la comunità queer mondiale, proprio perché insomma era un personaggio talmente appariscente, talmente incredibile. Molte drag queens che imitavano il look anni 70 soprattutto di Dolly Parton. Comunque Mick Jagger, tornando a lui, diceva: che meravigliosa autrice e cantante era Dolly, ha unito così tante persone, ci mancherà moltissimo. E poi ha anche ricordato il suo primo incontro nel 74 a Nashville. Dolly si esibiva al Grand Ole Opry con Porter Wagoner, che è un altro grande personaggio, e dice: noi eravamo lì praticamente nello stesso teatro ad applaudirla. Piccolo ricordo di Mick Jagger, della grande Dolly Parton, che abbiamo fatto anche noi qui su Radio Capital. Torniamo in Italia, lo facciamo con Luca Carboni,

so se ci potete credere, ma uno dei particolari che mi ricordo di più di un mio viaggio negli Stati Uniti, proprio del 1982, sono io seduto nella stanza che era la mia cameretta sostanzialmente della famiglia che mi ospitava dalle parti di New York.

0: mentre ero lì per studiare inglese, sintonizzato su MTV, su quei televisori che si vedevano malissimo, quei colori fintissimi, no? Il famoso NTSC americano, quel sistema lì. E c'era proprio il video di questa canzone qua, dei Wall of Voodoo, Mexican Radio, che era uno dei più gettonati della neonata MTV, che poi sarebbe arrivato ovviamente anche qua da noi. Cioè, abbiamo avuto anche Video Music. Mixo vi può fare una lezione su, anche sulla sua presenza a Video Music, insomma, da conduttore con tanto di cilindro che si toglieva e si metteva continuamente. Allora, abbiamo messo Stan Ridgway, la sua formazione, i Wall of Voodoo dall'82, diciamo, fulgido esempio di New Wave americana, prima Luca Carboni, e se vi interessa vederlo dal vivo, il nostro amico Luca Carboni, farà parte anche di questo Trento Live Festival alla Trentino Music Arena. Si tratta di due fine settimana in musica, quello che arriva adesso e poi il secondo tra il 4 e il 6 settembre. E Luca Carboni insieme a Tropico si esibirà proprio domenica 30 agosto, ci sono tantissimi artisti di casa nostra. Domenica 6 settembre, invece, sempre nell'ambito della stessa manifestazione, Motta e I Negramaro.
1: Alla batteria, Keith Moon. Alla voce, Adele. Al basso, Adam Clayton. Alle tastiere, V.

Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica. Da Troni fino

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

celebratissimo album Discovery degli ELO, l'Eccellente Orchestra nel 1979, Last Train to London. Sapete che c'è la versione, diciamo, Jeff Lynne e l'Eccellente Orchestra, perché poi quando le band si separano i vari membri vanno chi da una parte e chi dall'altra, c'è bisogno per problemi di copyright di cambiare un pochino il nome originale della band, eccetera eccetera. È successo con gli Earth, Wind & Fire, è successo con tantissime band e anche con gli Eccellente Orchestra. Ma c'è anche una band, diciamo cover, si chiamano ELO Again, che pare siano famosissimi, fanno degli arrangiamenti ancora più orchestrali delle canzoni, specializzatissimi in quella di Mr. Blue Sky, che effettivamente è una di quelle canzoni più epiche, no, del repertorio degli Eccellente Orchestra. Ma si esibiscono anche questi più o meno solo in America. Questa invece è Adele, adesso su Capital.

Oh my god, Adele dal 2021, e se nel 2021 il suo album che conteneva questo brano si intitola 30, visto che lei dà sempre il titolo al suo album, per titolo del suo album usa gli anni che ha, l'anno in cui lo pubblica, sappiamo che adesso ne ha 35, e a 35 anni si prepara al suo debutto come attrice al cinema con il regista Tom Ford, che l'ha voluta nell'adattamento del libro Cry to Heaven, l'adattamento cinematografico. È una storia che si svolge nell'Italia del XVIII secolo, non so se anche per questo che lei e Tom Ford sono stati paparazzati a luglio in Costiera Amalfitana, saranno andati a fare qualche piccolo sopralluogo, e poi ovviamente aspettiamo anche un nuovo disco dalla grande Adele. Questa invece era la regina veramente della discoteca e anche dello studio 54 di New York, Grace Jones, Slave to the Rhythm.

Questi sul finire degli anni 90 erano i Sixpence None the Richer, canzone che ha avuto il suo discreto successo a livello radiofonico di programmazione. E mi dispiace di leggere che proprio mentre erano in concerto lo scorso 7 luglio, purtroppo hanno dovuto cancellare il resto delle date perché è scomparso improvvisamente per un malore il loro storico bassista che si chiama Justin Carey, che è sempre una cosa molto triste ovviamente per una band. Sixpence, None the Richer. E adesso indietro fino al 2019 con un po' di musica italiana. Una canzone che era un singolo standalone quando uscì. Sorriso, Milano

amico che mi scrive: sempre bello risentirla, mi riporta ai tempi del liceo. Beato te, sei bello giovane, eh? Questa è la canzone, forse l'unica veramente dance, per il resto di un repertorio pop rock che producono di solito i Killers di Brendan Flowers. Era Human, e devo dirti che anche per me rappresenta un piccolo scheletro nell'armadio. A me piace tanto sta canzone qui, secondo me c'ho un tiro pazzesco. Anche questa ce l'ho, eh? Ci riporta all'esordio metà anni 90 dei No Doubt, con la voce di Gwen Stefani, Just a Girl.

0: Su Radio Capital, solo bella musica.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio.

0: scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
1: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. '95 vittime, centinaia di dispersi, il bilancio ancora provvisorio della devastante frana al confine tra Cina e Nepal, un'enorme colata di fango e detriti ha raso al suolo qualunque cosa si sia trovata sul proprio percorso. Due italiani evacuati, non risultano altri connazionali coinvolti, secondo il Ministero degli Esteri. Le borse con Piazza Affari che chiude in lieve rialzo, l'indice FTSE MIB segna più 0,31% in un contesto di debolezza dei listini europei. Parigi in rialzo più 0,35%, Francoforte più 0,04%, Londra più 0,05%. Tra meno di un'ora il Consiglio dei Ministri sul tavolo del taglio delle accise sul carburante, il vice premier Antonio Tajani annuncia un'ulteriore proroga dopo che la Commissione europea ha chiarito che la tassazione degli extra profitti rientra nelle competenze degli Stati membri. Bruxelles non esclude interventi nazionali purché compatibili con il diritto europeo. Tajani però si dice contrarissimo.
2: Io sono contrarissimo a qualsiasi ipotesi di extra profitto, di tasse, un confronto, un contributo giusto che sia dato, come abbiamo fatto con le banche, con le assicurazioni. Deve esserci un confronto concordato, chiedere un contributo in un momento difficile anche da parte delle aziende del settore, ma non voglio sentire la parola extra profitto che mi sa molto da Unione Sovietica.
1: Meta pagherà 16 miliardi 700 milioni di dollari agli Stati americani come patteggiamento per l'accusa di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi, lo riporta l'agenzia Bloomberg. L'intesa arriva mentre è in corso il processo contro Meta in California. Arrestato in Catalogna il mago delle evasioni Toma Tovlan, il 42enne latitante albanese, era evaso 4 volte da altrettanti penitenziari, 3 in Italia, 1 in Belgio, l'ultima fuga il dicembre scorso dal carcere di massima sicurezza di Opera, dove si è calato con le lenzuola annodate dopo aver spaccato le sbarre della cella. Siamo allo sport, 2-7-1 per l'Italia contro la Francia agli europei di pallavolo allo Scandinavium di Göteborg, in corso il quarto set ed è in parità 16 pari. In caso di vittoria le azzurre passano da prime del girone. Tra poco torna Gigi Riema, prossimo appuntamento con la news alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove, inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
6: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
7: Alla Coop sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
3: Radio Capital.

anche dei Police, che chiudeva il decennio anni 70 per loro, che poi avrebbero proseguito con altri album fino all'83, cioè l'epoca del loro ultimo disco, Synchronicity, con la quale si sono detti arrivederci, e anche con qualche acrimonia che arriva fino ai giorni nostri con una causa legale, ma insomma adesso vedremo, per i diritti ovviamente su alcune canzoni. Police con Message in a Bottle ad aprire la seconda ora di questo mercoledì 26 agosto 2026 con Gigi Rema. C'è Alex Paletta di Line Regia, Anna Filiaggi in redazione, e ci siete voi anche con i vostri messaggi, che devo dire oggi, beh, insomma, un po' centellinato, ma li sto leggendo comunque così come me li mandate al 342-342-2190, noi di Radio Capital. Questo è ovviamente WhatsApp, il nostro numero ufficiale. Saluto Vania che ci fa complimenti per la programmazione. Chi ringraziamo ancora? Marco ovviamente, e poi e poi c'è anche Fabio ovviamente che ci saluta. C'è un amico preoccupatissimo che non si firma, che mi manda un link a questa notizia per cui dopodomani avremo una giornata da bollino rosso, ma questo è dall'inizio della settimana che ce lo stanno dicendo meteorologi vari, compresi i nostri amici del meteo.it. E insomma ragazzi, io direi che ormai siamo temprati con le temperature, arriveranno sti 40 gradi al centro-sud, il nord un pochino si salverà dopodomani, ma insomma speriamo di essere risparmiati questa ennesima giornata bollino rosso. Centro-sud, sottolineo. 9 minuti dopo le 18, adesso singola sorpresa di Ligabue. Questo è stato pubblicato il 21 agosto, a distanza di 3 anni dal suo ultimo album di inediti in studio. Ligabue su Radio Capital, Qualcosa per te.

Questo è il singolo sorpresa del Ligabue, lo dicevamo all'inizio del brano, 2026, uscito a 3 anni appunto dall'ultimo album di inediti, e per il 4 settembre, se vi piace il Liga, siete suoi fan, ma anche no, semplicemente volete vedere un documentario a lui dedicato, su Sky Documentaries arriverà Luciano, prima di tutto appunto documentario televisivo esclusivo. E poi ci sono i live, il suo Certe Notti 2026 debutta il 22 settembre all'Arena di Verona, però a Jesolo, prima ancora il 12 di settembre, si terrà questa data zero, visto che adesso va molto di moda fra i grandi rocker italiani fare le date zero, tutti hanno preso ispirazione dal Vasco, eccetera, Zucchero, eccetera, e questi qua. E poi va avanti Bergamo, Genova, Firenze, solamente alcune delle date, Mantova, Bologna, si conclude a Milano il 24 di ottobre. Questo è Certe Notti Tour 2026 del Ligabue. Vi va di ritornare a metà anni 80 con un brano bellissimo, secondo me, dalla colonna sonora di un film che vedeva insieme, si intitolava Il gioco del falco qua da noi, in inglese The Falcon and the Slowman and the Snowman, e vedeva insieme Timothy Hutton e Sean Penn. Se qualcuno ce l'aveva già indovinato, potremmo farlo tipo quiz stavolta. Di quale film si tratterà? Di quale canzone? Di questa qui?

Texas nel 1992, Beautiful Girl, la voce di Michael Hutchence, che abbiamo perso qualche anno dopo purtroppo. La storia del suo suicidio ha fatto il giro del mondo, ha avuto un'eco pazzesca e siamo rimasti tutti quanti sconvolti, anche perché io, mio collega, che è Marco Biondi, venivamo da un'intervista con lui di pochi mesi prima, praticamente nel 97, erano a Milano a promuovere il loro disco e poi a un certo punto, boom, qualche tempo dopo è arrivata la notizia appunto di questo suo ritrovamento in una stanza d'albergo, peraltro, quindi insomma, mamma mia. E vabbè, dai, respirone, tiriamo un sospiro. In Excess Beautiful Girl ci ha riportato appunto nei primi anni 90, adesso invece ritorniamo un po' più avanti, dai, primi 2000, lo facciamo con Manu Chao, la sua Me Gustas Tu. Manu Chao è uno impegnatissimo, anche lui in concerti, questa sera è in Germania, a Colonia, ma è stato anche qua in Italia, è passato in questo concerto molto bello, si intitola Ultra Acoustic, si tiene dalle parti di Tarvisio, nel Tarvisiano, Laghi di Fusine, lo scorso 25 luglio, nell'ambito di una manifestazione che vede proprio un palco e dei concerti in mezzo ai boschi, praticamente dove c'è il fantastico bosco di Tarvisio. Se non lo conoscete, vale la pena di farci proprio un viaggetto, perché ci sono un sacco di itinerari, un sacco di passeggiate che si possono fare in un bosco davvero bellissimo, incontaminato. È proprio lì, in quell'angolo in fondo dell'Italia, sopra praticamente, in alto a destra, guardando la cartina, al confine con l'Austria e con la Slovenia. E allora perché non ascoltarcelo su Capital? Manu Chao, Me Gustas Tu.

0: piace questo messaggio di Michele che dice: accidenti, che canzoni stupende che hanno composto i Tears for Fears. Ciao Michele, grazie per avercelo detto. E un pezzo più bello dell'altro gli fa eco Roberto su Radio Capital. Sentiste anche quelli che arrivano tra pochissimo. Restate qua perché io, Gigi Riem, vi faccio compagnia fino alle 20.
1: Alla voce Zucca.

0: Alla chitarra Noel Gallagher.
1: Ai fiati Casey and the Sunshine Band.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
7: My Movies presenta.
8: Scusa, ho bisogno di parlarti.
9: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
8: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
8: Mi serve un lavoro.
10: Hai già lavorato in cucina?
8: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
8: Sa che posso anche cucinare?
11: Ha detto che è un cuoco, chef!
8: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Capital, solo bella musica.

oggi siete veramente di una gentilezza infinita e anche molto comunicativi, devo dire, al 342-342-2190. Non è che siete ritornati un po' al lavoro tutti quanti, no? Adesso magari state lasciando il posto di lavoro, qualcuno in giro, allora gli scappa qualche messaggino in più, ma ci sta, perché insomma siamo arrivati a mercoledì 26 agosto, prossima settimana torna tutto normale, programmazione regolare anche qui su Radio Capital. Ma intanto, con riferimento ai vostri messaggi, ringrazio due amici che non si firmano ma che mi correggono, perché prima ho citato i laghi, ho detto i laghi di Fusine, ma in realtà sono i laghi di Fusine, con l'accento sulla I, in provincia di Udine, dove si tiene, e Ken, questo me lo domanda, dice: ma il festival di cui parlavi con riferimento a Manu Chao è per caso il No Borders Music Festival? Esattamente quello, però questa parte della rassegna si chiama Ultra Acoustic, quella a cui preso parte Manu Chao, dicevamo, lo scorso 25 luglio. Bella, bella situazione, non riesco a vederlo neanch'io mai, quel famoso show. E poi c'è Giorgio che dice: invece, visto che hai parlato del documentario di Ligabue in onda su Sky, allora sappi che su Sky questa sera, su Sky Arte per la precisione, alle 21:15 c'è un appuntamento da leccarsi i baffi per tutti i fan dei Led Zeppelin, questo Diventare Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin, il primo documentario autorizzato, ripeto, questa sera su Sky Arte, sceneggiato, prodotto da Alison Gertie, vedo qui dal trailer che scorre sugli schermi, ma anche su YouTube lo trovate, ci sono proprio loro anche che parlano, proprio sono stati intervistati John Paul Jones, Robert Plant e Jimmy Page, riguardo proprio alla loro carriera. Becoming Led Zeppelin questa sera, ragazzi, niente male. E adesso, per riportarla quasi all'attualità, diciamo i brani ricorrenti, abbiamo il 31enne ormai Tom Grennan con Little Bit of Love.

finale orchestrale qua, brano di 5 anni fa, 2021, Tom Grennan. Siamo ancora tutto sommato una giovane, visto che è solo 31 anni, promessa della musica italiana, recentemente anche partecipato alle celebrazioni del ventennale di uno show molto, molto popolare, diciamo, presso i telespettatori della BBC, questo One Show, che è stato anche presentato da diversi disc jockey radiofonici, tipo, non so, leggo qui Lauren Laverne, Clara Amfo, quindi un po' trasversali tra BBC Six Music e Radio One, insomma. E perché? Perché presentano ovviamente esibizioni dal vivo, raccontano delle storie particolari, storie molto così inspiring story, dicono loro, ma anche delle performance soprattutto esclusive di tanti artisti, e tra queste c'è stata anche quella di Tom Grennan, che ha festeggiato questo ventennale del One Show della BBC proponendo proprio la canzone che avete sentito, One Little Bit of Love. E adesso questo era un lato B della Per Te Penso, un lato B di un 45 giri, una canzone che secondo me c'ha un tiro che meritava di essere un super lato A, eh? 1979.

Se ve ne avanzano tre, guarda, uno per Anna, uno per Alex, anche uno per me, Gigettori, ma volete portarceli qui a Capitol? Beh, che mi dispiacerebbe più di tanto. Girls and Boys invece con questo fulgido esempio di indie dance, dall'album Park Life nel 1994. Prima dicevamo, invece c'era Loredana Bertè con Folle Città. Qualcuno di voi mi ha chiesto: ma di quale pezzo era il lato B, 45 giri questa canzone? Di E la Luna Bussò. L'album che le conteneva entrambe erano Banda Bertè, 1979 appunto, e insomma tra coloro che fermano il pezzo che abbiamo messo su, Folle Città, c'erano anche Avogadro e Alberto Radius, che insomma io ci riconosco lo stile di Albertone Radius, grande, grande musicista e grande anche session man soprattutto, cioè ricordiamo collaborazioni con tantissimi artisti famosissimi. Detto questo, Loredana Bertè si è anche resa protagonista di un episodio che mi è piaciuto, una pausa nel suo tour estivo per fare un salto il 21 agosto alla sezione oncologica di questo ospedale che è la Puane di Massa, dove nella sala della musica ha incontrato appunto molte persone ricoverate. Cioè, queste cose si fanno molto raramente, ma sono davvero felice di essere qui. Vi voglio bene e spero che anche voi me ne vogliate, noi sicuramente te ne vogliamo, cara Loredana. Questo è George Ezra e la portiamo un po' sull'attualità di nuovo con Budapest.

0: ora di ascoltare questa versione di questo pezzo dei Depeche Mode con la grande voce di Johnny Cash dal suo American 4, The Man Comes Around. E adesso siamo alle news.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre, guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido. E vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
6: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: A Radio Capital sono le 19. Buonasera da Enzo Panizio.

0: Il Consiglio dei Ministri ha approvato una proroga fino al 5 settembre del taglio di 17 centesimi alle accise sul gasolio, 130 milioni di euro circa il costo della misura. Poi i sostegni contro il caro carburante saranno selettivi in base al reddito, informe che il governo valuterà nei prossimi giorni. Oggi i prezzi di benzina e gasolio in rialzo, sempre sopra i 2 euro al litro. Almeno 100 persone sono morte nella terribile inondazione in Nepal, al confine col territorio cinese del Tibet. Centinaia dispersi, in gran parte stranieri. L'acqua e detriti hanno invaso un'intera vallata. Diversi villaggi sono stati travolti nel distretto di Rasua. 2 gli italiani evacuati stanno bene e non risultano altri connazionali coinvolti, ha detto il Ministero degli Esteri. Rider pagati di più, ma per finta. Glovo aumenta i compensi, ma riconosce meno ore ai lavoratori, 3 ore contate in meno ogni 10. Così hanno detto i PM di Milano in risposta alla proposta dell'azienda di consegne, che chiede di revocare il controllo giudiziario. Contro la società è arrivata anche una sentenza dal Tribunale di Lavoro di Torino. Glovo dovrà garantire ai lavoratori scarpe ergonomiche, giacche antipioggia e un luogo di riparo in caso di maltempo. Imma Baccelliere.
1: La causa contro Glovo è partita da un rider nigeriano di 35 anni, Stanley Ibaroga. L'uomo ha portato in tribunale Foodigno, l'azienda che controlla la piattaforma di delivery, perché è costretto a lavorare a Torino senza l'attrezzatura adeguata. I giudici hanno dato ragione al lavoratore, riconoscendo omissioni in materia di sicurezza. Glovo dovrà fornire ai ciclofattorini scarpe, giacche antipioggia, mascherine contro lo smog e kit per la medicazione. Secondo i giudici, l'azienda deve garantire un rifugio in caso di maltempo e l'accesso gratuito ai servizi igienici anche attraverso collaborazioni con negozi o bar. Nel 2025 era stato il Tribunale di Milano a obbligare le aziende a fornire ai rider dispositivi di sicurezza per proteggerli dal caldo.
0: Fantastica l'Italia del volley femminile. Le azzurre battono anche la Francia per 3-7-1 e conquistano il primo posto del girone agli europei di pallavolo, con 5 vittorie su 5 gare e un solo set perso. Ora inizia la fase di eliminazione diretta. L'avversaria degli ottavi è ancora da definire. Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
4: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i prodotti confezionati Vivi Verde Bio del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli. E sono certificati bio. Vero scoiattolo? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 27 al 30 agosto. La Coop sei tu.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

dicevo già l'altro giorno, in un'occasione analoga, quando abbiamo suonato un altro pezzo dei Bee Gees dalla Febbre del Sabato Sera, prepariamoci perché l'anno prossimo sono 50 anni della Febbre del Sabato Sera, e quindi prepariamoci la versione cinematografica rimasterizzata in 4K, la colonna sonora originale in versione estesa, espansa, con un sacco di outtakes tenuti nel cassetto oppure insomma in archivio fino ad oggi. Staremo a vedere se poi succederà, ma io credo proprio di sì, perché insomma non credo che le case discografiche si lasciano sfuggire un'occasione simile. Piatto ricco, mici ficco, e saluti a Giovanna che ci ascolta e commenta: e quanto è sempre bonazzo Barry Gibb. Vabbè, lo lascio dire a voi, lo lascio dire a te, però effettivamente una bella presenza Barry Gibb sempre. Saluto questo amico che Maurizio mi dice: ma quando tiri fuori aneddoti, date, album di cantanti e gruppi vari, fai ricorso anche al web o ti ricordi tutto a memoria? A parte che, ragazzi, abbiamo una collaboratrice in redazione, la nostra Anna, che la guarda persino la Treccani, cioè lei proprio se la porta da casa, consulta tutto praticamente. Immaginati tutto lo scibile, adesso scherzi a parte, ma io stesso proprio in situazione, in zona Cesarini come si dice, quando sto per aprire il microfono a volte ho bisogno di cercare qualcosa e lo trovo proprio lì all'istante, perché è ovvio, insomma, ci piace anche fare così. Però sì, veniamo preparati prima del programma, abbiamo il nostro copione, siamo felici di averlo, anche perché è molto comodo. Ad esempio, se no, facciamo subito un esempio pratico, no? Come facevo io a ricordarmi che nel 2002 Santana ha tirato fuori un album pieno di collaborazioni, pieno di altri artisti, che si intitola Shaman. Me l'ha scritto Anna. Ma brava! Oh! E questa invece è una nuova versione di un brano incluso in quell'album. New Radicals insieme a Michelle Branch l'hanno fatta.

Quindi in sostanza, detto in parole povere, questa è la versione di The Game of Love come se l'era immaginata colui che l'aveva scritta, Greg Alexander dei New Radicals, nella nuova versione pubblicata in questo 2026 proprio da New Radicals insieme a Michelle Branch, che è invece la voce che già compariva con questo pezzo sull'album Shaman del 2002 di Mr. Carlos Santana, di Santana. 19 e 12 minuti, sempre ricordandovi che saremo insieme fino alle 20 io Gigi Riema, e che dopo di me avrete l'appuntamento con il Capital Yacht Rock, seguito alle 22 da due ore della Capital Summer Party con DJ Andrea Prezioso, quindi potrete ballare o uscire con l'autoradio questa sera a trovare i vostri amici al ritmo di disco music. No, non così, con l'autoradio suo, cioè l'autoradio in macchina ovviamente, quello è il ghetto blaster, perché Alex in regia mi ha fatto il gesto 6 del radiolone, quello anni 80 tenuto sulla spalla, ma quello però è il ghetto blaster, non è l'autoradio, giustamente. Che dici? Proseguiamo? Secondo voi come va stasera a Berlino, ragazzi? Io vorrei fare una telefonata per saperlo, perché in giro per l'Italia spero bene, però magari qualcuno ci sta ascoltando con l'app capital.it a Berlino e ci può dire come va da quelle parti. E a Garbo come gli andava nel lontano 1981? Secondo me alla grande, visto che questa canzone rappresenta uno dei suoi maggiori successi.

Jeff Buckley, The Last Goodbye dall'album Grace, più di 30 anni quest'album, ma un album anche degli anni 90 del quale David Bowie ebbe a dire che avrebbe portato con sé sull'isola deserta questo disco. Bob Dylan lo definì anzi Jeff Buckley come uno dei più grandi compositori della sua epoca, e Jimmy Page, del quale era un idolo

proprio Jeff Buckley disse che Grace è molto vicino ad essere il suo album preferito degli anni 90. Quindi insomma, grossi complimenti, ma insomma si sa, no? Tutti quanti abbiamo alto nella memoria questo personaggio, figlio di tanto padre peraltro, Tim Buckley, grande cantautore americano anni 70, con una storia peraltro molto triste. Allora, abbiamo parlato di un sacco di festival quest'estate, nonostante agosto, il mese in cui siamo stati insieme praticamente tutti i giorni, mancano un paio di giorni e poi chiudiamo, non ci siano festival tantissimi, di solito si esauriscono in luglio, dai, diciamo la maggior parte finiscono a luglio, ma ce n'è un altro del quale vi voglio parlare che si concluderà domenica prossima, 30 agosto, e che si tiene al parco di Villa Negri, Romano Dezzelino, provincia di Vicenza, perché per quell'occasione ci sono stati molti artisti, non so, Gigi D'Agostino, per quanto riguarda i giochi, Samuel ha fatto un DJ set, poi ci sono stati appunto Blue Vertigo, Subsonica, Le Vibrazioni, e questa domenica 30 agosto si chiude con i The Molotovs, i Franz Ferdinand e i The Cooks, che sono questa formazione comparsa più o meno negli anni 10 di questo nuovo millennio, su Capital adesso con Naive.

Crowded House, un progetto per metà neozelandese ma anche australiano, insomma arrivavano from down under nei primi anni 90 e questa canzone era molto gradevole, devo dire, anche questa molto airwaves, molto radio primi anni 90, era molto suonata anche qua da noi in Italia. Weather with you, ovunque tu vai ricordati di portare il tempo, nel senso meteorologico, con te, quindi non so, previsto bollino rosso per venerdì, portatevi un condizionatore portatile, però dentro di voi deve essere, dovete autoconvincervi che faccia più fresco. Detta anche questa, siamo arrivati alle 19:29 e state sempre ascoltando Radio Capital.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Colleziona

0: tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim Intel Core i7 a €649. Per te un buono da €100 spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

Vabbè, è o non è una delle canzoni più intense, una delle interpretazioni più belle di Lucio Battisti? Emozioni su Radio Capital nell'ultima mezz'oretta insieme di questa sera, mercoledì 26 agosto. E dopodomani, sarà il 28 agosto, sarà venerdì, se siete in provincia di Rieti o capiterete da quelle parti lì, e sempre con insomma, riferimento a Lucio Battisti, c'è lui che torna idealmente nei luoghi della sua infanzia. C'è una località che si chiama Lago di Paterno, in località Vasche di Castel Sant'Angelo. Sembra che fosse proprio una delle zone, uno dei luoghi più legati all'infanzia del reatino, per l'appunto, Lucio Battisti. E ci sono questi due organizzatori, Carlo Valente e Laura Rizzo, che hanno messo su, anche qua ovviamente, in questo scenario molto, molto particolare, un evento che si chiama Io, Tu, Noi Tutti, che racconta Battisti proprio partendo dal territorio. Dentro ci sono ovviamente racconti, ci sarà musica, si riscoprono anche quelle canzoni rimaste sul retro di un 45 giri, quindi magari quelle un po' meno note, anche se il repertorio di Battisti diciamo che è arcinoto, un po' un progetto alla Nevergreen, diciamo così, di Francesco De Gregori, ovviamente in piccolo. Questo venerdì 28 agosto, praticamente dal pomeriggio a sera inoltrata, Lago di Paterno, Vasche di Castel Sant'Angelo, provincia di Rieti. Adesso carichiamo un pochino con questo ragazzo che si chiama Alex Warren su Radio Capital. Fever Dream.

Alex Warren è uno degli artisti che vanno per la maggiore, soprattutto ovviamente per quanto riguarda le nuove generazioni, e c'hanno tantissimi streaming ovunque, Spotify, YouTube, chi più ne ha più ne metta. Ma vi voglio riportare un tempo quando o vendevi dischi e le radio passavano i tuoi brani o non ce n'era per nessuno. Giusto nell'80 vi riporto con Bruce Springsteen.

eccolo qua, il bell'album si chiama Californication dei Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue. Anna Maria al 342-342-2190, il WhatsApp di Capital, mi chiede: caro Gigi, ma i Red Hot che fine hanno fatto? Nessun album all'orizzonte che tu sappia? E beh, allora guarda, a toglierti questa curiosità e a fornire qualche dettaglio ci ha pensato Flea, il bassista appunto della formazione, che peraltro ha pubblicato prima nell'anno anche il suo album omonimo, bellissimo album jazz peraltro, in cui lui si cimenta proprio anche al di fuori dell'uso della sua strumentazione classica, appunto il basso. E nel corso di una recente intervista ha detto che l'intera band adesso è concentrata nell'attività di scrittura e sperimentazione sonora, quindi addirittura troveremo dei Red Hot Chili Peppers in versione alternativa, chi può dirlo musicalmente parlando. Comunque il 13° album dovrebbe prendere forma segnando questo nuovo atteso capitolo per la band californiana, e noi lo aspettiamo al varco perché li amiamo, io li amo dalla fine degli anni 80, fantastici. Però adesso ritorniamo un po' sul repertorio italiano, vai, 19:50, ritorniamo con Cesare Cremonini e questa canzone che vedeva una collaborazione con Jovanotti, Mondo.

0: 5 anni fa, 2021, Anderson Paak, Bruno Mars, che è appena tornato, insomma, quest'anno con un nuovo disco. Ed era l'ultimo per questo appuntamento pomeridiano insieme. Adesso vi diciamo buona serata di questo mercoledì 26 agosto, grazie per l'ascolto. Torniamo domani alle 5. Anna in redazione, Alex in regia e Gigi al microfono.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
6: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Il governo proroga il taglio delle accise, sconto di 17 centesimi solo sul diesel che costa 130 milioni di euro. Sarà valido fino al 5 settembre, poi si valuteranno sostegni selettivi in base al reddito. Per le coperture del nuovo sconto il governo ha fatto sapere di aver trovato le risorse con un sistema di anticipo dell'acconto delle tasse sui dividendi dei grandi gruppi energetici. È di 157 morti, almeno 579 dispersi il bilancio aggiornato dell'alluvione che ha colpito la regione tra il Nepal e il Tibet. In corso le ricerche di 466 turisti stranieri di 28 diversi paesi, due gli italiani coinvolti, stanno bene, comunica la Farnesina. La polizia nepalese ha anche riferito che 49 feriti sono ricoverati in ospedale. Finora sono stati dispiegati oltre 3.300 agenti. Tre incendi vicino alle abitazioni a Ginosa, in provincia di Taranto. Per precauzione diverse famiglie sono state fatte allontanare dalle proprie case. Ancora da accertare le cause tra le ipotesi.

0: origine dolosa. L'Italia vola agli ottavi di finale degli europei di pallavolo da prima del girone. La squadra di Velasco lascia un set, il primo che perde dall'inizio del torneo alle francesi, poi travolge le avversarie 3-7-1. Francia molto al di sopra delle aspettative di Velasco. Sentiamo il tecnico a Sky.
1: Io mi aspettavo una Francia combattiva, però devo dire che è stato sopra le mie aspettative. Hanno giocato una partita molto molto buona. Abbiamo avuto giocatrici che non hanno giocato al suo livello, ci sta, però quello che mi è piaciuto che abbiamo trovato delle soluzioni, non abbiamo mai abbassato il ritardo in quel momento nel secondo set, poi abbiamo continuato, ma anche nel primo set, perché nel primo set loro hanno giocato benissimo, ma anche noi abbiamo recuperato palloni difficili, poi abbiamo risolto il problema dei pallonetti che non sono più caduti o sono caduti molto pochi.
0: Una buona serata dalla redazione di Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Nelle prossime ore bel tempo praticamente su tutti i settori. Nella mattinata di domani scenario abbastanza simile, con più nubi e carattere sparso al nord e su parte del centro. In giornata aumento dell'instabilità sull'arco alpino, soprattutto su quello occidentale, con possibilità di locali rovesci. Buono e molto caldo altrove. Inizia la quinta ondata di calore africano. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Corri da Troni.

ascoltato Holding Back the Years dei Simply Red. Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di yacht rock, easy listening e sweet soul. Ora Rocket Man di Elton John, ispirata a un racconto dello scrittore Ray Bradbury, e poi How Long degli

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Take It Easy degli Eagles. Ora la selezione musicale a cura di Gianluca Costella ci propone Just Remember I Love You dei Firefall e poi Gypsy dei Fleetwood Mac.

0: Er I'd really love to see you. Di England Dan e John Ford Coley, duo texano simbolo del soft rock americano di fine anni 70. Torniamo tra poco con Radio Capital Yacht Rock.
1: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Even the Nights Are Better degli Air Supply. Tra poco, Jealousy di Michael Franks. Ma subito, Kiss You All Over degli Exile.

jazz. Su Radio Capital Yacht Rock, il meglio di Yacht Rock. Easy listening, a sweet soul. Questa era Time Passages di Al Stewart. Adesso Love Will Find a Way, di Pablo Cruz. E poi It's So Easy, di Linda Ronstadt.

0: Tra poco torniamo.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
3: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

Ora Baby Come Back, dei Player su Radio Capital, Yacht Rock. Se amate queste sonorità, la web radio Yacht Rock è sempre disponibile su capital.it e sull'app di Radio Capital. Ora Ventura Highway degli America, che nacque da un viaggio del gruppo lungo la costa californiana sotto un cielo pieno di stelle. E poi This Is It di Kenny Loggins.

su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Water of Love dei Dire Straits. Adesso Rose of Cimarron dei Poco e poi Garden of Love di Don Ray.

0: Rise Again, Dream Version, dei Dama Soul, su Radio Capital. Yacht Rock. Una piccola pausa e torniamo insieme.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Ci vuole Fiorentini.
5: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
6: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata. Belli tonici.
6: Una produzione One Podcast.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
10: La spesa intelligente!
11: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Su Radio Capital Yacht Rock era Long Train Running dei Doobie Brothers. Ora Hang On In There Baby di Johnny Bristol. E poi Reeling In The Years degli Steely Dan.

curiosità, il celebre assolo di chitarra di Reelin' in the Years è stato definito da Jimmy Page uno dei migliori mai registrati.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Waiting for Your Love dei Toto. Proseguiamo. Hymn di Rupert Holmes. Ma subito PYT demo version di Michael Jackson.

0: ascoltato Cathy's Clown della Tani Spencer Band su Radio Capital Yacht Rock. Anche per oggi è tutto. Appuntamento alla prossima puntata.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il grande cinema di Venezia è online su My Movies. Torna alla sala web dell'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia. Dal 2 al 12 settembre guarda online le prime mondiali in contemporanea con le proiezioni al Lido e vivi la magia della mostra con Biennale Cinema Channel. Iscriviti subito a My Movies One, la community più cinefila del pianeta.
3: Tronic fino al 16 settembre acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
2: Che succede nel mondo? Cerco di rispondere ogni mattina a questa domanda, dal lunedì al venerdì. Spulcio notizie, approfondimenti, analisi e vi racconto l'essenziale col mio punto di vista. Dal cuore di Repubblica, l'ufficio centrale.
3: La giornata di Laura Pertici, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Pochi minuti, ma per cominciare bene la giornata.

0: Belli tonici.
1: Una produzione One Podcast.
2: Capital Summer Party. Capital Summer

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
7: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: Ed entrare a far parte di un

0: dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Se hai delle azioni team, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
0: Perché?
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: Summer Band.
1: Da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Capital Red Carpet.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
7: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Capital Red Carpet.
9: Hey Bugs!

0: succede, amico?
1: Parla del film!
0: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
1: E adesso?
0: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
1: Due biglietti e 8 popcorn!
0: Esagerato come sempre!
2: Capital Red Carpet,
3: quotidiano di informazione cinematografica, una produzione Top Ten Group.
2: Capital Summer Party.
4: Capital Summer Party.

Capital Summer Party. Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'OPAS.
2: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
8: This is
9: Gold, Gold, Gold,
8: Gold.
7: Da questo momento
9: Capital Gold.
7: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
8: Capital Gold.
9: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgi

0: alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: My Movies presenta.
2: Scusa, ho bisogno di parlarti.
3: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
2: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
2: Mi serve un lavoro.
4: Hai già lavorato in cucina?
2: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
2: Sa che posso anche cucinare?
5: Ha detto che è un cuoco, chef!
2: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.